Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

La musica grande.

0: We out.
1: Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta. La musica grande.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: lunedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
1: Discovery Funk.
0: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play.
1: Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Radio Alta.

0: la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

Caspita, che musichetta questa mattina, poco prima di colazione con Radio Alta con Mario Biondi. Vi do il segnale orario, puntuali anche oggi, sono le 7, 0 minuti, 3 secondi, fra poco colazione con Radio Alta. Qualche istante.

0: Radio Alta.
1: Eccoci con una colazione. Buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute, cari ascoltatrici e ascoltatori del nostro appuntamento, come tutte le mattine fra le 7 e le 9 con la radio e con la televisione. Queste due ore, dalle 7 alle 9 appunto, che ci vedono insieme ormai da qualche tempo a questa parte. Questa è l'ultima settimana di colazione con Radio Alta. Tra l'altro stavo pensando, per l'ultimo giorno, di poter fare una piccola festicciola anche qui con le nostre sentinelle, insomma con chi collabora con colazione con Radio Alta per questo anno molto molto importante per noi, perché come sapete abbiamo raggiunto la maggiore età con i 18 anni di colazione con Radio Alta. Questa mattina, a proposito di traffico, parleremo di quello che sostanzialmente sta accadendo in questi giorni, con le corsie preferenziali per le prove fatte con la IBRT. Insomma, un po' di problemi sono nati, è chiaro, sono delle prove tecniche, quindi è probabile che anche oggi potrebbero esserci dei disagi per chi è in strada. Magari ne parleremo con le sentinelle, che ieri hanno fatto anche un'analisi proprio su questo tema. Ne parleremo qui a colazione con Radio Alta. Oltre ai nostri ospiti, è ovvio, siamo all'ultima settimana di questo mese, cioè di giugno e quindi dell'estate, con il nostro lunarista, con Luciano Ravasi. Probabile si parli di estate anche con quelle canzoni che hanno fatto un po' la storia della nostra cultura, che ci hanno accompagnato per questo periodo che è decisamente atteso per molti, per relax, per potersi fermare un attimo. Quindi alle 7:50 Luciano Ravasio. Poi attenzione, è chiaro che noi termineremo a fine giugno e quindi anticipiamo alcuni eventi. Per esempio il 4 di luglio c'è la Floran, ne parliamo con Sergio Palazzo, che sarà con noi in studio. E poi un'altra bella iniziativa per quanto riguarda la EPR, una delle realtà sociali, una cooperativa sociale importante, c'è una festa anche per loro, tra l'altro è imminente, quindi partirà fra poco, e oggi avremo il presidente Giovanni Tosi che sarà in studio con noi per parlare di questo evento e soprattutto di questa cooperativa sociale importante del nostro territorio. Insomma, questo è quello che abbiamo preparato per questa giornata con colazione con Radio Alta. Vi dico, per quanto riguarda il traffico, visto che ci sono ancora dei rallentamenti, in particolare in A4 questa mattina, non ho visto i concina di incidente verso Milano, però c'è parecchio traffico per chi sta andando verso il capoluogo, e invece in direzione opposta tutto tranquillo. Poi sentiremo le sentinelle per le altre zone della nostra città e della nostra provincia. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, 7:03 minuti primi, intanto che anche questa mattina fate le vostre belle cosucce, aspetto i vostri auguri, le vostre foto. Vado a leggervi la prima pagina.
2: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
1: Ed è questa la prima pagina di oggi. Oggi martedì 23 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: cantieri via l'ordinanza, stop nelle ore più roventi, allarme caldo anche in Bergamasca, l'ATS rischi per 140.000 over 75. Quindi Bergamo applica l'ordinanza anticaldo della regione Lombardia. Fino a domani cantieri, cave e aziende agricole devono fermarsi dalle 12:30 alle 16, salvo interventi urgenti. Il blocco cambia per territorio. In pianura il rischio è alto, i lavori si fermano nelle valli, è possibile proseguire. L'ondata di afa impone una riorganizzazione dei turni. Secondo ANCE Bergamo, senza deroghe agli orari, difficili sospendere per 3 ore e mezza e riprendere nel tardo pomeriggio. L'associazione chiede quindi ai comuni di autorizzare partenze anticipate dei lavori la mattina presto, così da garantire continuità operativa e tutela dei lavoratori. I comuni infatti hanno una disciplina che fissa delle fasce orario di rispetto della quiete. Occorrerebbe quindi introdurre delle deroghe almeno per l'estate. La regione, pur senza disciplinare questo aspetto, ha raccomandato ai comuni di considerare dei provvedimenti. E poi andiamo a centro pagina, torniamo a quel fattaccio che è accaduto a Seriate, fuga nel Milanese dopo la sparatoria, lo spaccio dietro l'assalto a Seriate. Due colpi, 10 almeno sparati domenica sera nell'agguato ad un marocchino di Grassobbio, sono finiti nel muro della reception delle piscine di Seriate, dove resta il terrore di chi ha assistito alla scena. Se ci fosse stato qualcuno seduto ai tavolini, le cose sarebbero potute andare peggio. Invece, incredibilmente, nessuna delle pallottole sparate da pistola e Kalashnikov hanno centrato l'obiettivo del comando di 3 uomini, tutti nordafricani arrivati dal Milanese. Nessuno dei bagnanti è rimasto ferito. Fondamentali per ricostruire i fatti le telecamere dell'edicola di via Deco e Canetta, da dove è partito l'agguato, così come la fuga dei 3 intercettati ad Abbiategrasso, inseguiti fino a Cisliano. Qui si sono schiantati con un'altra auto, hanno fatto perdere le loro tracce, fuggendo nei campi, nell'auto sequestrata anche del sangue. La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio a carico di ignoti. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla PM Antonio Mele, proseguono. Il marocchino di Grassobbi è già stato sentito. Quanto al movente, la pista è quella dello spaccio lungo il Serio e nei dintorni. E poi di spalla gli autobus elettrici e BRT, iniziati test in mezzo al traffico, disagi inevitabili. PMI ricerca, tra le imprese familiari solo 1 su 10 rinnova. Comunità bergamasca, salute mentale, fondi per cura e prevenzione. Ponteranica, la ragazza aggredita, ho temuto di morire. Sulla statale a Endine, TIR supera monopattino, giovane cade, è grave. La graduatoria, nidi comunali, 69 posti per chi è in lista d'attesa. Antegnate, lavoro dietro ricatto, chiesto il processo. Capriate, cappella dedicata ai morti di Covid. Tennis, Wimbledon pigato oggi nelle qualificazioni. Poi andiamo di taglio basso, Lazzaretto estate, Brignano nei miei ricordi di infanzia, l'antidoto al caos. A San Giovanni Bianco a 82 anni si laurea in filosofia, la tesi sull'impatto dell'AI. L'ex sindaco Attilio Gasparini ha ottenuto il massimo dei voti all'Università di Bergamo, un'avventura bellissima. Atalanta, Gaetano e Savona sono perfetti per il calcio di Sarri. E poi una fotonotizia che riguarda la media pianura: per bagnare i campi si pesca nelle cave. Sotto la testata l'intervista all'ex presidente del Consiglio Gentiloni sull'AI difesa, l'Unione Europea non stia ferma. Gran Bretagna, Starmer si dimette, ora tocca a Burnham. Inaugurata una clinica, il cardinale Pizzaballa, nuova visita a Gaza. E poi il Papa a World Food Program, guerre alimentate più delle persone. Questa è la prima pagina ricca anche oggi del nostro giornale, che trovate in edicola, l'Eco di Bergamo, oggi martedì 23 giugno 2026, San Giuseppe Cafasso. E auguri a tutti i Giuseppe che ci stanno ascoltando. Sono le 7-8 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo. E questa mattina torna, dopo la sua vacanza durata giorni e giorni, Manuel Mazzolini. Ciao Manuel, benvenuto.
0: Buongiorno a tutti.
1: Bentornato, bello carico?
0: Bello carico.
1: Ottimo, bene. Allora, caro Manuel, tra l'altro poi devo farti una domanda, perché un'ascoltatrice mi ha mandato una foto che riguarda delle nuvole, poi ci risponderai tecnicamente di che cosa si tratta. Però andiamo con ordine. Allora, in questo momento io registro 24 gradi, corretto?
0: Corretto, comincia già a far caldo nonostante sia le prime ore del mattino. Anche oggi giornata rovente su tutto il centro nord Italia, e quindi anche da noi toccheremo ancora i 36-37 gradi in pianura, quindi il caldo si farà sentire, l'elemento protagonista, un po' come ieri, però per chi si trova sulle nostre vallate, lì magari nel corso del pomeriggio qualche temporalino potrebbe ancora formarsi, quindi attenzione che magari localmente potrebbero essere intensi, perché sappiamo tutti che col caldo, l'energia in gioco, i temporali che si formano possono essere a tratti anche violenti, e quindi nel pomeriggio diciamo che sulle nostre orobie e nelle alte valli lì il temporale ci potrebbe ancora formare.
1: Ok, questa per questa giornata. Proseguendo, mi sembra di capire che è un po' tutto copia e incolla, no? Come oggi, anche domani, o no?
0: ci sono grosse variazioni, quindi anche domani tanto sole, sempre questi temporali che si formano nel pomeriggio, magari qualcosina domani potrebbe scendere un pochino più giù, quindi sfiorare anche le alte pianure, magari qualcosina, qualche goccia arrivare anche vicino a Bergamo, ecco, quindi domani è la giornata un pochino più instabile dal punto di vista dei temporali di calore che si formano nel pomeriggio, perché poi da giovedì in poi rinforza ulteriormente l'alta pressione e andiamo verso l'apice di questa ondata di caldo che è attesa tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.
1: Tra l'altro, ecco, questo caldo che non coinvolge solo l'Italia, ho visto addirittura in Francia forse situazione ancora peggiore, ho visto con temperature molto alte.
0: Sì, il cuore adesso della cupola calda sta tra la Spagna e la Francia, è la Francia quella che ha temperature con oltre i 40 gradi, soprattutto sul comparto centro occidentale, valori record per questo mese, e poi verso fine settimana tenderà l'anomalia di caldo a spostarsi sull'Europa centrale, quindi coinvolgere nel weekend più direttamente anche il nord Italia, dove le temperature saranno anche di 8-10 gradi sopra le medie del periodo, perché rischiamo di arrivare tra i 39 e i 41 gradi sulla Valpadana, quindi il caldo lì sarà quasi estremo.
1: Mamma mia. Allora, senti, Manuel, per quanto riguarda oggi io metto sole pieno, dai, perché sì, sarà così, ecco, quindi bere tanto. Questo,
0: diciamo, acqua, non vino.
1: No, bere acqua, ovviamente, con una signora Maria che va al mare, proprio paparanzata. Senti, invece devo chiederti una cosa, perché un'ascoltatrice mi ha mandato una foto, mi dice, ho visto ieri sera queste strane nuvole, puoi chiedere ai tuoi meteoman, quindi in questo caso a Manuel Mazzoleni, se hanno un nome particolare. Annalisa D'Azogno, ecco, a questa domanda da farti.
0: Allora, quelle di ieri, ma che si erano formate anche domenica, se vi ricordate, sono delle nubi accessorie, vuol dire secondarie, che si formano sotto la nube principale, che è quella del temporale, quindi sotto questo cumulo nembo, quindi la nuvola classica del temporale, infatti c'è la temporale, si formano queste piccole sacche di aria fredda che si chiamano, formano le nubi, si chiama mammatus, perché ricordano un po' la parte femminile,
1: le mammelle, sembrano delle mammelle, ecco, mammatus,
0: esatto, come questo. Mammatus, e sono delle sacche di aria fredda che, essendo più pesante, tende a sprofondare alla base della nube, e quindi forma queste nubi accessorie secondarie che sembrano appunto delle mammelle che scendono dal cumulo nembo, ecco, che è la nube del temporale.
1: Bravo Manuel, hai dato questa spiegazione tecnica, perché non sapremmo non avremmo potuto spiegare così tecnicamente, ecco, questa foto alla nostra ascoltatrice Annalisa, che adesso potrà andarlo
0: Abbiamo
1: a dire
0: anche questo,
1: sì,
0: dai.
1: Lei lo potrà andare a dire alle sue amiche al bar, cioè, avete visto quelle, sono le mammatus, perché
0: ecco, sono anche semplici da ricordare.
1: Mammatus. Bene, Manuel, ci sentiamo venerdì per il Meteo Weekend, e se riesci anche tendenzialmente per luglio, dato che non saremo in onda con una colazione.
0: Va bene.
1: Bentornato. Ciao.
0: Grazie,
1: Manuel, bravo.
0: Buona giornata a tutti. Ciao,
1: grazie anche per la tua spiegazione tecnica. E a questo punto che cosa facciamo? Quale canzone vi regalo io questa mattina? Il disco che stiamo per sentire è una canzone mitica, perché nel lontano 1985 a Milano, proprio di questi giorni, c'era un concerto dedicato a Bruce Springsteen.

0: Non avete un po' di shiver, un po' di brividino lungo la schiena? Non so quante volte avremmo sentito questa canzone Dancing in the Dark, il video un po' meno, ovviamente, però che bello, che poi è diventato iconico questo momento, Dancing in the Dark, e lui che fa salire sul palco una sua fan e ballano questa canzone Dancing in the Dark ogni anno. È vero che vi ho risparmiato la programmazione di un'estate al mare, di quelle canzoni dedicate proprio all'estate, però questa non potevo non trasmetterla, cioè Dancing in the Dark, perché nel giugno del 1985, lo facciamo ogni anno, ricordiamo il primo grande successo e il primo concerto milanese italiano per Bruce Springsteen, perché a San Siro c'era lui, è stato qualcosa di incredibile. E dico, io c'ero in quel concerto e sono passati veramente tanti anni, 1985, con quel Burn in the USA, lui acerrimo nemico poi tra l'altro di Trump, che ce l'ha ancora con noi, è vero che non è più notizia da prima pagina, anche perché ci siamo stancati di leggerlo, però notizia anche di stamattina: Trump sferza ancora con l'Italia, insomma ce l'ha con noi, dice sì, ci siamo comportati male perché ci danno un sacco di soldi e non abbiamo fatto niente per appoggiarlo, insomma, è arrabbiato con l'Italia Trump. Vabbè, basta, questa l'ho detto perché c'era Bruce Springsteen. Poi c'era un'altra cosa che Bruce anche detto, cioè che un artista deve, al dovere di esprimere il proprio pensiero. Siete d'accordo su questa cosa, sì o no? O deve essere super partes, o non c'entrare nulla con quello che è la politica e la vita sociale? Andiamo invece in strada con Veronica. Eccoci Veronica, buongiorno.
1: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Tutto a posto? Tutto a posto. Come?
1: Abbastanza bene, dai, grazie. Ma mi senti bene tu?
0: Io ti sento. Tu stai bene? Stai bene, Veronica?
1: Sto bene, okay, sto bene, allora. Ma non vi sento così bene da qualche giorno, devo dire.
0: Ma non ho capito, non ci senti bene dalla radio, dal telefono?
1: Dalla radio, dalla macchina.
0: Questo non lo so, questo non te lo posso dire perché non sono in giro. Quindi tu sei sintonizzata in FM? Non ci segui bene?
1: In FM.
0: Chiederemo se hanno tagliato anche qualche altro ripetitore, non lo so, questo non te lo... Tu puoi sentire anche, e voglio dirlo, anche attraverso il telefonino. Voi sapete che
1: a casa
0: puoi farlo anche in macchina, Bluetooth, cioè dovete imparare a questo.
1: Hai ragione,
0: di altro non ti so dire sinceramente. Mi spiacerebbe, ma non ti so dire altro. Senti, invece, situazione invece per quanto riguarda il traffico, perché vi leggevo nel nostro gruppo Sentinelle, ieri c'è stato non un problema, cioè varie situazioni di disagio, perché ci sono state queste prove tecniche della BRT che hanno comportato dei rallentamenti. Che è successo, Veronica? Tu eri in strada a quell'ora?
1: Allora, ieri no, però nei giorni precedenti devo dirti che avevo preso l'abitudine di attraversare Bergamo Centro per evitare il sottopasso di Colognola andando verso Curno, che invece stamattina sto di nuovo percorrendo, e avevo percepito un certo senso di rischio, perché soprattutto nella zona di via San Giorgio, dove hanno destinato un'intera corsia ai pullman,
0: sì.
1: C'è gente che comunque entra nella corsia destinata ai pullman con dei disagi che si percuotono poi su tutto il resto del traffico, e in più hanno aggiunto, ma questo già da tempo credo, un semaforo lungo via San Giorgio che prima non c'era, in un punto dove non c'è un bisogno di regolamentare un incrocio. Quindi credo che lo abbiano aggiunto esclusivamente come servizio ai pedoni, però questo semaforo diventa rosso ogni volta che c'è l'accensione della richiesta giustamente pedonale, ma ci sono altre zone in Bergamo dove, adesso non riesco a ricordarmi, dove però ci sono delle fasce orarie in cui viene comunque garantito
0: sì.
1: il deflusso delle
0: ecco,
1: auto.
0: Non possiamo dimenticare che sono delle prove tecniche che vengono fatte in questo periodo, perché insomma, diciamo, il traffico è un pochettino più, più leggero, dobbiamo avere un po' di pazienza, anche perché insomma, sono corsie preferenziali e stanno testando insomma, per capire come, come potrà essere per l'autunno. Infatti lo leggiamo anche sulla prima pagina del nostro giornale, questi autobus elettrici sono bellissimi, non so se li avete visti, BRT, sono iniziati questi test in mezzo al traffico e i disagi sono stati inevitabili, probabilmente sarà così anche per i prossimi giorni. Veronica, allora intanto grazie, hai già detto del traffico di oggi?
1: Allora, di oggi invece no, ti posso dire che la provinciale 35 Bergamo-Nembro non era intasata come solitamente accade e poi proseguendo verso il Rondò delle Valli e a questo punto ho imboccato il sottopasso di Colognola, è tutto sommato abbastanza scorrevole.
0: Okay, va bene,
1: temperatura in salita, ahimè, sono partita con 25 gradi 20 minuti fa.
0: E arriverai con 29.
1: 27. Adesso 27.
0: Va bene, va bene, siamo pronti.
1: Una giornata calda.
0: Sì, siamo pronti. Veronica, grazie e poi ci sentiamo nei prossimi giorni. Venerdì, se hai voglia, tempo, diciamo che essendo l'ultimo giorno di questa di questo 18° anno di colazione, magari ci sentiamo anche per altre
1: cerchiamo di organizzare
0: situazioni. Va bene, grazie.
1: Buona
0: ciao. Ciao Veronica. Allora, mi state scrivendo, dice, ciao, sì, è giusto anche per gli artisti che possono esprimere il loro pensiero, il problema è che di democrazia da questo punto di vista non ce n'è, non c'è abbastanza, ma poi dipende anche da noi, secondo me. Basta guardare il concerto del 1° maggio a Roma, partecipi solo se sei di sinistra. Non lo so, questo, sinceramente. Io credo che sia giusto, l'altro mi sono espresso anche qualche giorno fa, se avete una certa artista, diciamo di destra, che può essere Povia, ma che in alcune situazioni è stato bandito dei concerti perché di destra. Io credo che sia assolutamente utile invece in una democrazia dare spazio a tutti, no? Io penso questo, penso anche che sia giusto che un artista come Bruce Springsteen esprima il proprio pensiero di disaccordo con un presidente che non ritiene essere il suo, cioè in questo caso Trump, ma non credo che sia un problema solo di Bruce Springsteen, almeno su Trump, a prescindere da una ideologia, siamo tutti d'accordo, abbiamo capito di chi stiamo parlando, di quale persona è questo personaggio, cioè il presidente degli Stati Uniti d'America, che probabilmente forse qualche problemino ha. Allora, a questo punto noi facciamo la nostra piccola sosta, però aspetto i vostri messaggi al 329 11 84 864 per i vostri auguri, per esprimere il vostro pensiero in democrazia. State con noi.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
4: Radio Alta.

0: Così mi sveglio con la musica di Vasco, ve l'ho detto, è uno dei vostri preferiti, dei più richiesti. Io dovrei suonarlo tutti i giorni, dovrei trasmetterlo tutti i giorni. Vasco Rossi è il vincitore, perché tutti i giorni te apri con questa canzone di Vasco Rossi. Vasco Rossi che è tanto seguito, tanto amato. Vi ricordate qualche giorno fa vi dicevo che vorrebbe fare questo concerto con un record, avrebbe voluto superare i 500.000 paganti, paganti in un concerto. Credo che non abbia trovato il luogo giusto per fare questo concerto, però all'Olimpico, forse per la prima volta, ci sarà una serie di concerti tutti i giorni all'Olimpico a Roma, dove chiaramente verrà riempito, sold out, lo riempiono anche le mezze calze, gli stadi, negli stadi fanno sold out le mezze calze, figurati un Vasco Rossi. Quindi credo per 10 giorni, credo tutte le sere, questo concerto di Vasco all'Olimpico. A me interessava invece un concerto con 500.000 persone tutti insieme. Vasco, bellissimo. Va bene, andiamo in strada con Filippo. Non ci credo, Filippo, eccoci.
1: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti.
0: Ciao. Come senti la radio tu, Filippo? Riesci a essere sintonizzato, a sentirla bene, oppure ci sono dei problemi
1: stamattina? Effettivamente qualche problemino c'è, se devo essere sincero. Non c'è proprio un'acustica perfetta.
0: In FM non la senti bene? Non la senti bene? Facciamo questa... perché noi essendo qui ovviamente non abbiamo il segnale quello a modulazione di frequenza negli nostri, quindi non sappiamo com'è la situazione fuori. Senti disturbato, così lo diciamo quantomeno.
1: Sì, qualche disturbo lo sento, sì.
0: C'è qualche... le altre si sentono bene, noi
1: così. No, attenzione.
0: Anche le altre? Anche le altre hanno problemi?
1: Qualche problemino ce l'hanno anche le altre, però essendo principalmente su Radio Alta ad ascoltare, c'è qualche volta sì, qualche problemino c'è, però diciamo sono tutte cose lì.
0: Ok, vabbè. Faremo una mappatura su noi, dice il segnale lo ricevete bene o male. Vabbè. Senti, invece per quanto riguarda il traffico, dove sei in questo momento, Filippo?
1: Sì, allora sono sulla strada provinciale 121. Mm-hmm. Qual è la strada provinciale 121? È quella che prosegue termina la 42 del Tonale, mm-hmm, ti metti sulla 121, quindi da Verbello arrivi fino a Caravaggio, quindi nella zona della Bassa, quindi attraversando i paesi di Pognano, Mano, Brignano, insomma. È una direttrice abbastanza lunga. Sulla 42 traffico regolare in entrambi i sensi, sì, sia verso sud che verso nord Bergamo. Sulla 121, idem, stamattina c'è veramente poco traffico, vedo pochi mezzi pesanti, quindi si viaggia veramente bene, nessun incidente da segnalare.
0: Ottimo, dai, sì, insomma, situazione più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, anche se sulla 671, qua non ci possiamo smentire, 671 c'è traffico rallentato prima del sottopasso di Colognola, e poi quei punti insomma un po' più difficoltosi come la zona Ramera da Petosino verso Bergamo, poi per il resto abbastanza tranquillo. Filippo, grazie e buona estate, e ci sentiamo magari nei prossimi giorni, prima del termine di questa stagione.

0: regione, ok Filippo?
1: Allora permettimi, buona estate a tutti, un abbraccio a tutti e viva colazione con Radio Alto.
0: Grazie, ciao Filippo, grazie, buona giornata al nostro grazie Filippo. Ecco, voglio ricordarvi a proposito che avete modo, anche perché le vetture di nuova generazione hanno il sistema DAB, sapete che non fanno neanche più le autoradio, non ci sono più neanche più le autoradio, col sistema DAB potete seguirci, ecco, con il DAB, cioè il digital, oppure con lo streaming, io ve lo consiglio, cioè sul telefonino, poi avete il collegamento Bluetooth con la vostra macchina, siete su Radio Alta, potete avere queste applicazioni di TuneIn, FM World, in particolare FM World, avete anche i titoli delle canzoni e poi collegarli con il Bluetooth alla radio, qualora ci fossero dei problemi in modulazione di frequenza, quindi con l'FM. Però ecco, ditemi se ci sono dei problemi, quantomeno lo diciamo ai diretti interessati, cioè i capi tecnici, per sapere quello che accade nelle antenne che devono mandare il nostro segnale. 329 11 84 864. Andiamo a fare gli auguri, i vostri auguri. Allora, buon compleanno a Ornella e Claudio, sono 70, ma non li dimostrate. Cioè non so se hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio, ma non credo, 70 loro. Auguri da Roberta e Francesco, ma non ho le foto dei loro e quindi non posso farvi vedere se li dimostrano o meno, ma sicuramente non li dimostro. Tantissimi auguri alla mia cara cugina Sara, con affetto. Sara, buon compleanno da parte di Veronica. E poi andiamo a fare gli auguri, anche se è vero, c'era questa foto che volevo farvi vedere di ieri sera, ci teneva Armida, fai vedere questa foto, bellissima, bellissima, infatti questo tramonto, questo cielo fantastico. Ma andiamo a fare invece gli auguri, di buon compleanno a Kimberly, che festeggia i suoi 26 anni dalla mamma Annalisa, papà Maurilio, dai fratelli Jasmine, Jordan, Rudy, Fabrizia, Karin e sono tutti quelli che le vogliono bene. Tanti auguri, 26 anni, giovanissima, non li dimostri, 26 anche tu. Poi tanti auguri di buon compleanno a Michele, che festeggia i suoi 51, tutto contento, e gli auguri arrivano dal figlio Nicolò e anche dall'ufficio auguri. Tanti auguri di buon compleanno a Raffaele di Locatello, 87, dalle figlie Anna, Giusi, Lucia, dai nipoti e tutti quelli che lo conoscono, che gli vogliono bene. Poi vediamo se ne arriveranno altri di auguri, sempre al nostro numero. Vi regalo questa nuova canzone, è il ritorno di Madonna, sta facendo faville, nonostante sia l'età che avanza, però lei è sempre la numero uno e questa è la sua nuova canzone. Il titolo di questo brano è Love Sensation. Auguri a tutte e tutti.

Io molte volte mi chiedo, ma che ce ne facciamo delle altre, no? Quando abbiamo Madonna con le sue canzoni, a me piace sempre Madonna, riesce sempre a essere innovativa con i suoi brani. Questo è Love Sensation, poi c'è un altro brano in classifica, nonostante gli anni passino, poi non la riconosco più, la sua fisionomica è un pochino cambiata, cioè non è la Madonna che c'è, cioè la Barale è più Madonna di Madonna, nel senso che è ancora quella, è un po' trasformata, però riesce a essere sempre la numero uno. Love Sensation, la canzone che abbiamo sentito per i vostri auguri al 329 11 84 864, e adesso facciamo il nostro viaggio nella storia, andiamo indietro nel tempo, anche perché fra poco vi sblocco un ricordo musicale che ho trovato. Allora, qua siamo con il nostro giornale, abbiamo questa bella opportunità di sapere quali sono le notizie del passato. Qua siamo nel 73 era un periodo che noi conosciamo bene, l'austerity, il petrolio che stava finendo, finisce il petrolio 73. Allora, e poi governo, noi siamo sempre stati siamo cresciuti con i governi instabili. Fare un governo credibile con molti no e pochi sì. I proposti di Rumor, il presidente incaricato, ha esposto le linee programmatiche alla direzione della Democrazia Cristiana. Questo accadeva nel 73. Poi altre notizie, sempre prima, la paralisi della giustizia denunciata dal capo dello Stato, un incontro con rappresentanza di magistrati, e siamo ancora lì fermi. Sugli ospedali invece riuniti, perché all'epoca c'erano gli ospedali riuniti, degenze troppo lunghe, ospedali in crisi. Ovviamente anche l'ospedale maggiore di Bergamo, con tutte le attività svolte negli ultimi anni del 1973. Vediamo altre notizie, la lira per esempio era in recupero in quel periodo. E poi sempre in prima pagina questa altra notizia: in luglio, quindi col bene che ci vogliamo, resteremo senza benzina. C'era la crisi del 73. Andiamo all'interno invece del nostro giornale, dell'Eco di Bergamo. Ecco, qua si torna sempre al problema dei ricoveri negli ospedali, potrebbe essere ridotto della metà. La degenza media rilevata dall'INAM nella nostra provincia è di quasi 15 giorni. Adesso le degenze sono molto meno rispetto ad una volta, però rimane il problema appunto delle visite, come ben sappiamo. E poi proprietari in vacanza, ladri negli appartamenti, perché anche all'epoca accadeva, uno va in vacanza, due furti in abitazioni vicine in via Casalino e in via San Francesco d'Assisi. Modesto il bottino, una stessa banda di ladri, quindi attenzione, se andate in vacanza non fatelo sapere che state andando in vacanza. Poi chiudo con questa pagina che riguarda invece gli spettacoli, perché che giorno era? Era sabato, e quindi grande 1973. Pensate che si parlava già di disc jockey, incredibile, perché siamo alla discoteca Top Living Club a Oltre il Colle, era la ex Cristallo, ma qua siamo nel 73, ancora non era esplosa la moda delle discoteche. Venerdì 29 giugno pomeriggio con i Profeti, c'erano i Profeti e disc jockey, credo che sia la prima volta che si leggeva questa parola, disc jockey. Che Jimmy, e quindi salutiamo Jimmy che ovviamente faceva il disc jockey. Poi al Free Club per esempio invece questa sera alle ore 21 selezione del Rischia Tutto, un programma, lo dico ai più giovani, che andava in onda sulla Rai con Mike Buongiorno, ed era presente anche Mike Buongiorno che faceva la selezione. E c'erano premi per tutti, la partecipazione era di Mike Buongiorno, quindi era il Free Club di Braone di Breno. Dov'è Braone di Breno? E poi c'era il complesso, cioè non il gruppo, il complesso, la bottega del Fabbro, 1500 lire l'entrata. Questo accadeva nel 1973, intanto che stava esplodendo la crisi
del petrolio. E a questo punto, cioè, dopo queste notizie, cosa si ascoltava nella musica nel 1973? Ancora le radio private non esistevano, quantomeno quelle nate qui a Milano dal 75 in poi, come ben sapete, così anche con Radio Alta, che nasce nel 1977. Allora, per quanto riguarda i primi dischi, al numero 5 c'era Carly Simon, fra i dischi più venduti, con You Are So Vain. Poi c'era Dr. Hook and the Medicine Show con Sylvia's Mother, grande canzone. La 3 la salto perché l'ascoltiamo. Al numero 2 c'era Don McLean con Vincent, Starry Starry Night. Al numero 2, poi al numero 1 c'era Elton John con Crocodile Rock. Questo era il numero 1. Invece vi sblocco il ricordo, perché entravano in classifica, ebbero veramente grande successo. L'ascoltiamo questa canzone, la versione originale. Sentite quanto è bella e come è costruita, dei Camaleonti, Perché ti amo. E qua esplode l'estate. 1973, numero 3.

0: celebrato non solo i camaleonti, anche i Pooh. Vi ricordate le, che cantavano con questo vibrato camaleonti? Ma che canzone bella, difficilissima. Guarda a cantarla, è difficile questa canzone. Perché ti amo era il numero 3 nella classifica di vendita nel nostro paese fra i 45 giri, e credo che il ricordo si sia sbloccato, no? Quelle erano le estati che dove queste canzoni venivano ascoltate attraverso il jukebox, mettevi dentro le tue 50 lire, le 100 lire, sentivi questi brani che ti inebriavano veramente. Claudio, torno ancora con le sentinelle, perché c'è Cinzia che ha da dirci qualcosa riguardo la 4, sentiamola.
1: Ciao a tutti, io ho appena imboccato adesso la 4 all'altezza di Trezzo e verso Milano c'è una coda dove sono tutti fermi ed è bella lunga. Adesso sono quasi a Brembate, ma la coda è ancora presente, sono fermissimi. Ciao a tutti, buona giornata. In direzione Bergamo invece, insomma, il traffico scorrevole. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Bene, grazie, grazie Cinzia, grazie alle nostre sentinelle. Questa è la situazione almeno per quanto riguarda il traffico in A4. Facciamo sosta, fra poco invece il nostro lunarista, mi sa che stamattina si canta. Fra poco, state con noi, Luciano Ravasi. Spot, spot. Prima però vi parlo di Confartigianato. Imprenditore, la tua azienda è davvero al sicuro dagli attacchi informatici? Oggi basta una email fraudolenta, una password debole, un semplice errore per mettere a rischio la tua attività. Per aiutarti a prevenire questi rischi, Confartigianato Bergamo ti aspetta questo giovedì alle 18.30 al seminario gratuito "Quanto è cyber sicura la tua azienda?", con consigli pratici per aumentare la tua sicurezza digitale. Confartigianatobergamo.it.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Radio Alta.

0: Eccoci con la colazione con Radio Alta, qualche istante di attesa, ma ci siamo perché stiamo per collegarci con Casa Lavaggio. Questo è l'ultimo collegamento con Luciano Ravasio. Eccolo Luciano.
1: Così
0: perfetto, stai così, ti sentiamo, non preoccuparti, ti sentiamo.
1: Sì, infatti ti sto sentendo, io avevo l'auricolare.
0: Togli gli auricolari, mi senti dal telefonino.
1: Proprio oggi ha deciso di non
0: è così, ma non preoccuparti Luciano Ravasio. Allora tu piaci sempre comunque, anche se magari non ti si sente come al solito.
1: Va bene, ma no, sai cosa può essere successo? Che magari
0: non fa nulla, non ce ne importa nulla. Ci siamo.
1: Cominciamo in medias res estate.
0: Vedi che c'è l'estate perché Bruno Martino che cantava l'estate.
1: Bruno Martino, perché ogni anno facciamo Bruno Martino e poi si finisce con luglio.
0: Ma non anticipare tutto.
1: Come se non lo sapessero che a Giosuè piace luglio.
0: No, è a Olivia che piace. È Olivia.
1: Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che ho passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare, che sono quegli accordi difficili. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. E poi qui c'è la quinta.
0: Mamma mia, ma che canzone difficile,
1: te lo concedo. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore mio loro tornerà. Perché erano quelle del night.
0: Erano canzoni. Ma tu hai sentito, scusami Rava, hai sentito quella di prima dei Camaleonti, Perché ti amo?
1: Sì, io non l'amavo molto, dico la verità. Però ho pensato un'altra cosa quando l'hai mandata, che io ho avuto a che fare con questo Tonino dei Camaleonti, perché di solito non cantava il biondo che era Tonino, non so come il cognome, ma l'altro, il baffo, di solito cantava quello. E niente, perché ero andato alla Ricordi a portare il nastrino per proporre le mie canzoni e stranamente mi hanno ricevuto e poi... questo Tonino una settimana dopo è venuto e mi ha detto: no, guarda, non siamo interessati a queste cose, eccetera. Però una persona gentilissima e quindi mi è rimasto.
0: Sembra bello, sono d'accordo con te sulla canzone. All'epoca magari noi eravamo più staccati da quel tipo di melodia, però riascoltandola adesso dopo tantissimi anni effettivamente. Era una bellissima canzone, insomma, perché ti amo.
1: Famosi per applausi. Oppure forse rifacevano anche i Procularum, ecco, erano loro.
0: È vero.
1: A proposito di mare, ieri tra l'altro c'era, a proposito di RCA, perché era l'RCA quella, appunto parlavano in TV di come sono nate tutte queste canzoni abbronzatissima.
0: L'abbiamo suonata ieri, abbronzatissima, l'abbiamo passata ieri di Vianello.
1: Tra l'altro c'era proprio Vianello che diceva che Morricone sosteneva di aver inventato lui quel iniziale, che secondo tutti era la genialata, non partire subito con abbronzatissima, e invece Vianello sostiene che un grande come Morricone poteva anche fare a meno di attribuirsi un'invenzione sua, cioè non per mancare di rispetto al grande maestro che si divertiva tantissimo a arrangiare i suoi brani, perché così poteva mettere splash con l'acqua.
0: Gli artisti, lo sai che gli artisti hanno un ego molto molto alto.
1: Almeno quello poteva concederlo.
0: Sì, è vero, vero.
1: Però stasera anche la notte di San Giovanni. E bisogna ricordare che è una notte magica, nel senso che proprio storicamente è sempre stata importantissima della cultura popolare, perché a parte che la rugiada di San Giovanni chi la vede più ormai? Col caldo che fa, infatti, la rugiada non c'è. Ma la rugiada magica vuol dire che il clima era diverso quando appunto c'era la rugiada anche il 24 di giugno, tu potevi rotolarti nei prati e guarivi dal mal di schiena, oppure se davi da mangiare alle bestie l'erba bagnata dalla rugiada di San Giovanni, queste stavano bene in futuro e per sempre, insomma. La rosada di San Giovanni la te lontan bestiam d'ogni malan, tiene lontano da ogni malanno il bestiame, così. No, c'erano tutte queste credenze.
0: Quindi per chi soffre di mal di schiena, ma dove deve rotolarsi? Dove dovrebbe
1: nell'erba bagnata di rugiada, ma come fai a trovare la rugiada? Non,
0: l'erba secca, trovi l'erba secca ormai.
1: La rugiada poi sono le lacrime di Salomè, che è la famosa ballerina che aveva conquistato il cuore di re Erode, che le disse: ti darò metà del mio regno. Allora arriva la mamma Erodiade cattiva che origliava dietro la porta e dice: no, chiedigli la testa di San Giovanni, non era San Giovanni, quello del Battista. Sì. E quindi sarebbero le lacrime di questa bellissima ragazza che poi si pente di avere chiesto la testa di San Giovanni Battista, e quindi quella rugiada lì è magica anche per quello, insomma. E qui invece siamo alla più grande canzone sull'estate,
0: Summertime di Gershwin.
1: Troppo bella che va lì, dai. Summertime and the living is easy, cioè il vivere è facile, i pesci saltano e il cotone è alto, perché sai, era l'opera con Porgy and Bess e quindi erano neri i protagonisti. Sì. Tuo papà è ricco, tua mamma vede tutto rosa, stai buono bambino e non piangere. Summertime and the living is easy, fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your mom is good looking. So high, little baby, don't you cry.
0: Qua.
1: Tu vuoi fare dubbio?
0: No, qua ci sono proprio i neri che raccoglievano il cotone. Raccoglievano il cotone.
1: Senti il blues.
0: Il blues è quella radice. Allora, per tutti i bambini come noi, perché noi siamo stati bambini in quel periodo, adesso l'anno non lo ricordo, credo gli anni 60, forse era il 68, forse o il 70. Devo andare a controllare bene. Però fu una di quelle canzoni mitiche, che era luglio, e allora siccome giustamente Ravasio si ricorda di questa cosa, è una canzone che io ho sempre cantato alla mia nipotina Olivia, lei ama quando ci vediamo cantare Luglio col bene che ti voglio. Io poi non ricordo neanche più il testo della canzone, e allora la dedichiamo a tutti, sai a chi la dedichiamo? A tutti i nonni, a tutti i nonni che cantano questa canzone ai loro nipoti, che è Luglio di Riccardo del Turco. La sentiamo? Vai Rava, sentiamola.
1: Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Ai, ai, ai, ai. Luglio mi ha fatto una promessa, l'amore porterà. Ai, ai, ai, ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna.

0: Se tu non sei con me, è bellissima canzone. No, per la nostra estate, la nostra carrellata solita che facciamo con Luciano Ravasio, hai visto che siamo riusciti ad arrivare.
1: Col telefonino messo.
0: Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Guarda il bicchiere pieno, guarda il bicchiere pieno. Che
1: meno male che ce l'abbiamo fatta, però.
0: È sempre così, ce la caviamo sempre con tutte le difficoltà. Noi siamo resilienti con tutte le difficoltà. Con l'appoggio tecnologico che riusciamo ad inventarci, riusciamo a fare tutto quello che noi vogliamo.
1: È la giovane età che ci dà.
0: Bravo, bravo, Rava. Allora, senti, come tutti, grazie anche a te per questa stagione importante, perché abbiamo raggiunto i 18 anni di colazione con la Radio Alta. Vedo che hai la tua diciottina, quindi come ogni anno faccio, ti ringrazio per il tuo impegno, che è sempre gratuito, che è un impegno straordinario, che ti vede sempre protagonista e sei uno dei più amati, uno dei personaggi più amati di colazione con la Radio Alta. Quindi ti do un grande abbraccio e come tu ben sai, insomma,
1: che io restituisco a te e a tutti
0: con affetto, con affetto. Bravo Rava. Senti, ci sentiamo forse, non lo so, io aggiungo tra virgolette a settembre e vede, se tu vorrai ci potrà essere una nuova stagione con te. Grazie Rava, ciao, salutaci Mariangela, ciao, buon'estate con col bene che ti voglio. Grazie, mamma mia, quante difficoltà quelli che ci dicono tecnicamente non si sente la radio e con Ravasio e tutti che ci vengono in aiuto. Grazie per questa vicinanza. State qui con me, fra poco torniamo. Floran, state qua.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, Area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Vediamo il segnale orario 8:07 minuti 42 secondi.
7: Discovery Funk.
8: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berry ti guida tra classici, rarità e novità sorprendenti. A fantastic voyage
9: to the land of funk. Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro

0: Universal.
1: Discovery Funk. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche radio alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio. Discovery Funk.
0: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
2: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: Torniamo ancora con la cronaca. La 23enne aggredita in casa ponteranica ho temuto di morire, ora chiedo giustizia. Il racconto della 23enne Lisa Cornaro, minacciata in arabo e violata, mi chiedo perché abbia assalito proprio me. L'aggressore, un 37enne di origine tunisina senza fissa dimora, ora in carcere, ha ammesso di essere già stato detenuto nel paese di origine. E ancora in prima pagina, sempre in home page, scomparso nell'Adda Medolago, un'altra giornata di ricerche vane. Lunedì in campo l'elicottero, sub e vigili del fuoco specializzati nell'usare i droni, ma nessuna traccia del 28enne milanese. Aggredisce l'ex compagna nonostante i divieti, 45enne arrestato a Palosco. Questa è la misura cautelare. Il tribunale ha disposto l'aggravamento del provvedimento già in essere. L'uomo era già sottoposto a divieto di avvicinamento. Sparatoria seriate. Sono stati esplosi questi 10 colpi di Kalashnikov, pistola, tra il panico dei passanti. Un commando di 3 persone fuori dalle piscine seriate ha tentato di uccidere in pieno giorno un cittadino marocchino residente a Carobbio. Senza riuscirci, gli inquirenti sono sulle tracce dei sicari. Per quanto riguarda invece Bergamo, fuga di gas in via Quarenghi, nessuno evacuato, operai sono già al lavoro. L'allarme è intorno alle 20:15 di ieri, all'origine probabilmente un tubo ammalorato. Secondo le previsioni le operazioni termineranno intorno alle 6 di questa mattina, quindi dovrebbero essere già terminate. Aggiorniamo la pagina del giornale del nostro Eco di Bergamo, vediamo online, ovviamente vediamo altre notizie. Questa la leggete anche in prima pagina sull'Eco in edicola. Caldo e poca acqua per bagnare i campi, si pesca tra virgolette nelle cave della bassa. La decisione del consorzio di bonifica, in caso di necessità prelievi anche da 500 litri al secondo, attivata una cinquantina di pozzi, salgono i consumi di corrente. L'ente ha accantonato 900.000 euro extra per i costi dell'elettricità. Andiamo a vedere il traffico in A4. A questo punto si viaggia regolarmente, non vediamo più rallentamenti anche all'altezza di Brembate. Qua vediamo che la situazione è tranquilla verso Milano, qualche rallentamento invece in direzione Bergamo e siamo all'altezza di Trezzo sull'Adda. 671, rallentamento prima del sottopasso di Colognola, bene invece sulla Villa del Medalmine, anche in zona Ramera con linea arancione. Poco prima invece della galleria di Montenegrone ci sono dei rallentamenti perché arriva dalla provinciale ad Albino verso la 671. Qua vediamo che ci sono dei rallentamenti, poi situazione che torna nella normalità, quindi con la linea verde Val Cavallina, linea verde, così anche in tangenziale sud, qualche linea arancione, quindi con traffico comunque in movimento, e anche in Valle Imagna qualche difficoltà per chi sta scendendo, ma linea arancione. Questa è la situazione del traffico. Per il meteo, giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera, non sono comunque previste piogge. La temperatura massima registrata oggi sarà di 35 gradi. 8:13 minuti, aggiornamenti più tardi alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di Bergamo.it.

0: Il gatto e la volpe, ma chi saranno mai il gatto e la volpe? Leggevo questa notizia, sapete che c'è la crisi per trovare degli autisti, no? Dei pullman, non è un po' come i medici, trovano gli autisti dei pullman. Io vorrei fare l'autista del pullman, cioè, una volta che termino di fare intrattenimento radiofonico, televisivo, vorrei fare l'autista del pullman, è bello, sei lì. Poi è un lavoro utile, sociale, veramente importante. Niente, non ce ne sono, se ne trovano. Invece cosa hanno fatto a Torino? 30 migranti diventano autisti, quindi una soluzione alla carenza di personale. Qua puoi risolvere anche problemi per quanto riguarda, insomma, i salari, persone che magari non hanno lavoro, invece fanno scuola ovviamente e poi diventano autisti. Allora andiamo in strada con Laura. Eccoci.
1: Ciao,
0: Laura.
1: Teo, buongiorno.
0: Laura, buongiorno. Tutto a posto?
1: A posto, anche gli autisti sono rilassati in questi giorni, eh?
0: Cioè? Sì, quindi?
1: Sì, sono più tranquilli. Ah. Ieri ho chiesto un'informazione, mi hanno detto addirittura, sì, si scende lì, cara.
0: Quindi, cara, vedi, ma sai che questo è emblematico, però, Laura, cioè il fatto di, come dire, di andare un po' più slow, di essere un po' più tranquilli, invece noi sempre di fretta, guardiamo l'orologio continuamente, invece un po' più slow ti rilassi e sei più compiacente con le persone, no? Magari in un altro momento dell'anno non ti avrebbe detto cara, no?
1: Esatto, io sono sempre convinta che lavorare con la gente non sia semplice, quindi anche per gli autisti non è semplice.
0: No, è certo, figurati, i rapporti, i nostri rapporti sono difficili, dai, non possiamo nasconderci, ci arrabbiamo per nulla, invece slow, tranquilli, questa cosa. Senti Laura, ti invito venerdì, vuoi venire qua in studio, che è l'ultimo giorno di colazione, ti va?
1: Benissimo, parto
0: dai,
1: prima.
0: Vieni qua, così. Lo dico a te, lo dico a quelle sentinelle che magari possono avere quel minuto per da dedicarci, no? Per questa ultima giornata che sarà venerdì di colazione con la Radio Alta. Poi farò un sondaggio comunque con gli ascoltatori, cioè su colazione, che cosa ha significato per loro questa trasmissione in questi 18 anni. Dove sei tu, Laura?
1: Sono arrivata a Seriate, il traffico è assolutamente tranquillo. L'asfalto è caldo.
0: L'asfalto è già caldo,
1: però se no il Borgo Palazzo è molto tranquilla nell'entrata e in uscita.
0: Bene.
1: Io non trovo mai traffico, devo dire, quindi forse è una linea preferenziale dell'autobus. No, non credo, perché noi passiamo sempre da dietro alla stazione e poi si scende.
0: Probabilmente forse a quest'ora. Forse quest'ora è un po' più tranquilla, meglio così, e poi non ci sono le scuole, dimentichiamo questa cosa. Va bene Laura, dai, ti aspetto venerdì.
1: Vediamo, io ricordo che domani sera ci sarà un grande contest, io mi permetto di ricordarlo se posso,
0: sì?
1: Perché questi cantanti si stanno mettendo l'anima, i miei colleghi giudici sono stati fantastici e devo dire che diamo davvero la possibilità a chi vuole cantare di cantare nel modo più vero e più condivisivo.
0: Come si chiama questo contest?
1: Con chi canto
0: e dove si svolge, Laura?
1: A Seriate, al forno dell'oste.
0: Ok, quindi c'è questo momento, poi Laura lo sapete. Che è una cantante molto molto brava, vieni con il tuo microfono. Li abbiamo anche noi i microfoni.
1: Andiamo a cappella.
0: Sì, ti aspetto. Dai, è un momento di aggregazione con le nostre sentinelle. Qualcuno la sentiremo ovviamente al telefono. Laura, un abbraccio.
1: Grazie,
0: un abbraccio, buon lavoro. Andiamo da Miri, che non so se sta andando in vacanza, in bicicletta, non lo so, in pullman. Miri, buongiorno.
2: Eccoci. Buongiorno,
0: ma non sei da sola? Non sei da sola?
2: Certo che sono da sola, sto facendo un viaggio da sola, sto raggiungendo Marco.
0: Ah, ok.
2: sulle Dolomiti a pedalare già da venerdì. Io ho avuto un contrattempo.
0: Lo stai raggiungendo, bene, mi fa piacere. Senti,
2: con la mia bici da corsa nella macchina, mi fa compagnia la mia amica e sono in quel di Bolzano e ti dico che sono ferma in autostrada.
0: Ah, vedi? Sei già arrivata a Bolzano, che peraltro è una città anche calda, Bolzano.
2: Esatto, sì, adesso mi segna 27 gradi qua.
0: Allora, ma sei già arrivata quasi?
2: Sì, mi manca un'ora e 50.
0: Ah, beh, allora non sei proprio a Bolzano, stai per arrivare, sei sulla Brennero.
2: Sì.
0: Tutti in vacanza, ragazzi, così. Va bene, salutaci Bolzano allora e anche Marco. E allora facciamo una cosa, Miri, venerdì ti chiamo se siete in giro con la vostra bicicletta, cosa dici?
2: Assolutamente sì, sui nostri c'è l'Italia veramente incredibile, poi le Dolomiti sono paesaggi veramente da togliere il fiato e con la bicicletta è tutto uno splendore unico.
0: Ok, dai,
2: voglio
0: allora
2: stare attenti in bici perché guardando il panorama non si guarda la strada.
0: Cioè, sì, beh, infatti se tu caricavi la macchina sulla bicicletta, secondo me avresti fatto prima stamattina.
2: Sì, bravo.
0: Invece del contrario. Va bene, Miri. Ma ci stai seguendo in streaming? Cioè, segui la radio in streaming?
2: Allora, sì, stavo seguendo assolutamente la radio in streaming.
0: Quindi si può fare, ecco, lo dico. Tutti coloro i quali magari hanno delle difficoltà nell'ascoltare il segnale in modulazione di frequenza, quindi in FM, che con lo streaming, con il telefonino, con le applicazioni potete seguirci in ogni dove del mondo. Ciao Miri, ciao, buon viaggio. A venerdì. State qui con me perché fra poco facciamo festa veramente, perché arriva la Floran e arriva Sergio Il Palazzo con noi fra poco.
3: Spot, spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Keep on rocking. Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Keep on Rocking è la cura. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve il rock come si deve.
8: Keep on rocking.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl.
7: Poche chiacchiere, solo decibel.
8: Revolution.
7: E il venerdì si fa sul serio con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati. Keep on rocking su Radio Alta. Il rock non ha mai smesso di farti sognare. Radio Alta, in diretta in FM e in digitale da Plus, sulle piattaforme Radio Player, TuneIn e in FM World.
10: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta, oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM. La puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note, Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
11: Radio Alta.

0: la musica grande.
1: Che po' che vi dico, i grandi eventi, non solo la nostra musica, perché allora avete appena, e lo dico alle nostre ascoltatrici, avete appena terminato l'Astra Woman, cioè 7000, c'ero anch'io, 7000 donne all'Astra Woman, e adesso torna invece la Floranna. Questa è una di quelle corse, camminate, la più divertente, la più accesa, e sarà il 4 luglio. Per parlarne abbiamo il presidente di Eventi Wow con Sport Experience.
2: Sergio, ciao, Palazzo, buongiorno, ciao,
1: Sergio Palazzo, buongiorno. Floranna, la Floranna. Che edizione è questa della Floranna?
2: Abbiamo iniziato nel 2011, quindi 16esima edizione, che questa qua. Guarda, c'è scritto 13esima edizione, 16esima edizione, le ho contate dal 2011 che rendiamo fluo le città. Abbiamo iniziato a Milano, poi siamo spostati anche a Monza, a Bergamo, Brescia, quindi insomma a tema fluo. Quindi oltre l'Astra Woman, che era citata solo per donne, come hai visto,
1: infatti,
2: non solo, non solo per
1: anch'io.
2: Donne, esatto. No, non solo per donne, però era a tema completamente rosa. Allora oggi parliamo della Babbo Ranni. No.
1: Vabbè, poi ci sarà anche quella.
2: Scherzo. Floran, quindi aperta a tutti, quindi uomini, donne, più giovani, quindi una corsa camminata, perché l'importante, come sai, l'obiettivo della nostra società sportiva è quella di creare sport, fare sport, benessere, e farlo in un contesto di divertimento. Quindi abbiamo creato Floran, dove ci si diverte a tema fluo, quindi si fa questa
1: è accesa. Tra l'altro potete vedere, almeno per chi è davanti al video, queste immagini sono di repertorio, sono andato a prendere, questa è un po' più datata, di qualche anno fa.
2: Vero. Vero,
1: qualche anno fa. Questa, esatto, è un po' più datata, perché appunto voi avete iniziato nel 2011 con la Floran, poi ci sono altre immagini di forse una delle ultime Floran che avete fatto, e poi è bellissimo perché si parte all'imbrunire, quindi c'è questo momento di luce, esatto, ma poi di
2: tramonto, proprio al tramonto,
1: bellissimo, e poi con queste maglie tutte accese, gli occhialini, è veramente molto divertente. Anzi, vi invito, se non l'avete mai fatto, a portare i vostri ragazzi, i vostri nipoti, io l'ho fatto con i miei, ed è stata veramente una bella esperienza.
2: E poi all'arrivo, perché la cosa più importante, poi all'arrivo festa, perché musica, animazione, cioè discoteca fino a mezzanotte, perché insomma la musica rende, diciamo, spettacolare questa serata, diciamo.
1: E poi lui è un intrattenitore, oltre ad essere il presidente,
2: fa tutto,
1: e lasciamelo dire, salutiamo anche i tuoi collaboratori,
2: certo,
1: cioè i tuoi dipendenti, perché è un'azienda
2: assolutamente quattro collaboratrici più altri collaboratori che comunque tutti i giorni si danno da fare per rendere questi eventi al massimo.
1: Anche la Floran è in tutta Italia, anche questa?
2: Sì, Milano, Monza, Bergamo, Brescia e in altre città. Sì, questo. Non un tour complesso come Astra Woman, che ha 21 tappe, però anche lei, insomma, si difende bene.
1: La Astra Woman è andata bene, no?
2: È andata benissimo, direi.
1: Anche perché è la tappa più bella. È

0: insomma siamo quello, ripartiti
1: quello di tutti, sì. Allora qua c'è la sacca che è tutta colorata, perché il flow
0: la sacca è tutto sacca completamente fluo, poi guarda braccialettino, puoi scegliere come
1: non so se si vede,
0: poi va bene anche per te che vai a correre la sera.
1: Questo è importantissimo, no? E sono oggetti invece questi strautili, soprattutto per chi corre la sera, per farsi vedere, quindi lo puoi indossare, lo metti alle caviglie, lo metti dove vuoi, insomma, per farti notare.
0: Questo solo per farti notare, questi non per correre la sera, però per la sera della Flow Run,
1: ragazzi,
0: sì.
1: Cioè questi qua, sono occhiali, si accendono,
0: esatto.
1: sono oggetti incredibili.
0: Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto senza righe perché l'anno scorso ci vedevano poco, allora abbiamo fatto completamente a lente nuda, così almeno si vede tutto quello che facciamo.
1: Ci sono tutti gli ottici che sono invidiosi, voglio fare gli occhiali che si accendono e si spegnono.
0: Poi chiaramente il pettorale, via Flow Run Sport Più, e poi la t-shirt che parzialmente facciamo.
1: Sono anche quest'anno doppio colore,
0: Doppio colore arancio e giallo fluo.
1: Quindi
0: veramente un giallo fluo. Okay. E poi cosa abbiamo? All'arrivo. All'arrivo cosa diamo? Non si può fare un party.
1: Come lo chiamate voi? Io lo chiamo il bastoncino.
0: Il bastoncino colorato. Esatto. All'arrivo diamo tutto questo, perché poi col party.
1: Questo sai che cos'è per il mio Josué? Sai che cos'è questo?
0: Che cos'è?
1: È la spada laser.
0: Ah, la spada laser.
1: Okay. È la spada laser. È bellissimo. Ecco, vogliamo veramente portarvi e farvi partecipi di questa grande festa, anche se non siete abituati, perché magari mi fa male, non so, la caviglia, il ginocchio, le cose. Fatelo con tranquillità, è una camminata. Quanti chilometri sono?
0: Sono 5 chilometri al massimo.
1: Ecco,
0: se
1: quindi se magari i più preparati possono farlo due volte, ma sono 6 chilometri, sono bellissimi.
0: Dal campo della Fara, Città Alta, veramente un percorso bellissimo, in mezzo alla natura, veramente bello. Veramente.
1: Ricordate la data, 4 di luglio, per potersi iscrivere, che devono fare?
0: www.flowrun.com oppure in tutti i centri di Sport Più ci si può iscrivere direttamente.
1: Guarda, poi tu alle spalle hai tutti questi colori che si accendono, queste luci flow che si accendono, insomma tutto quello che
0: è una festa a cielo aperto tra appunto sport e divertimento, perché la parola d'ordine è questa nei nostri eventi: divertimento è quello che vogliamo.
1: Benissimo. E poi devo farti i complimenti, perché Sergio è sempre sul palco, quindi tiene molta compagnia a tutti i presenti, ci sono i balletti prima, dopo, insomma è una grande festa, e Bergamo si trasforma veramente. Poi è una cosa serale, quindi non date, diciamo, fastidio a nessuno.
0: È vero.
1: Perché molte volte quando si corre, magari anche la domenica mattina, ci sono dei problemi, invece è un sabato sera, quindi
0: è una festa. Poi ci sono anche street food, si può anche mangiare, quindi assolutamente si arriva, si mangia, si beve, insomma una festa a cielo aperto. Abbiamo un solo obiettivo: fare divertire, quindi anche sul palco il mio obiettivo è far divertire, far star bene.
1: Poi vedo che tu ti diverti, quindi
0: non potrei far divertire se non mi diverto.
1: Come si spengono queste
0: cose? C'è un bottoncino qua, sopra.
1: Vedi, c'è il bottoncino.
0: Ah, ragazzi, puoi cambiare anche l'intensità.
1: No, guarda, cioè il verde, questo, ecco, semaforo verde, quindi poi
0: esatto,
1: un po' più lento, questo è acceso.
0: Lo puoi mettere anche in base all'andatura, scegli la velocità.
1: È vero. Anche con gli occhiali?
0: Idea anche con gli occhiali, prova a pigiare il sopra, guarda.
1: Qua, ecco. Guardate,
0: vedi che era lenta,
1: ma non so se si vede in TV, in questo caso con questo blu. Poi a me piace tantissimo, bellissimo. Sai che luglio è blu, sei sinestetici, luglio è blu. E poi c'è la spada laser, l'altro giorno mi era rimasta nell'armadio.
0: L'ha tirata fuori?
1: Sì, cioè, stavo vedendo una cosa, si è accesa da sola, la spada, quindi funziona anche dopo
0: e questi con questi qua animazioni la sera,
1: e
0: insomma,
1: poi la t-shirt questo flow, sono maglie tecniche, queste sono bellissime, insomma fatela, così ci vediamo il 4 luglio,
0: sabato 4 luglio, Campo della Fara, partenza all'ora 21, dalle ore 20 già animazione, intrattenimento, festa, gadget, e poi alle 21 si parte, un'oretta al massimo, lì abbiamo tutti di ritorno, rinfresco finale e comincia la festa.
1: Bellissimo. E poi le fotografie dei fotografi che sono lì, adesso non li cito perché sennò dovrei dire tutti i nomi, ma sono straordinari, io esco sempre bene in queste foto. Grazie Sergio.
0: Grazie a voi, ci vediamo sabato 4 luglio, Campo della Fara, flowrun.com.
1: Quest'estate bellissima, tutta accesa, e poi se tutto va bene ci vediamo anche per la Babbo Running.
0: Ci vediamo,

0: brava, brava, ci sicuramente.
1: Grazie.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie Sergio Palazzo, state qui con me, fra poco altra festa, altra festa. Radio
2: Alta. Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
6: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
7: Radio Alta.

0: siamo in estate e quindi ve lo dicevo poc'anzi, grandi eventi, avevo sentito prima la Floranna e qua c'è un'altra festa, questa è prima, quindi dovete segnare sul vostro calendario il 25, che tra l'altro è giovedì, dal 25 giugno fino al 28 giugno, la festa di prima estate. Ne parliamo ogni anno con AEPER, una delle realtà sociali più radicate e significative della nostra provincia, e noi abbiamo il presidente, che è Giovanni Tosi, che è con noi. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a te.
0: Bentornato.
1: Grazie, sì, grazie davvero.
0: Allora, brevemente, AEPER, voi nascete nell'86?
1: La cooperativa è dell'86, l'esperienza di AEPER ha 50 anni e qualche anno dopo, nell'86, nasce la cooperativa sociale, che traduce in modo professionale un po' l'approccio iniziale di accoglienza e di ascolto delle persone in difficoltà.
0: Tra l'altro noi la citiamo sempre, però ero curioso di sapere l'acronimo di AEPER ed è bellissimo, perché è animazione, educazione, prevenzione e reinserimento.
1: Ci sta la parte di animazione e soprattutto quella di prevenzione, che è il cuore pulsante di ogni esperienza di AEPER, attraverso la quale poi cerchiamo di accompagnare le persone nei momenti di difficoltà.
0: E che purtroppo ci sono, soprattutto in questo periodo.
1: Sì, negli ultimi anni incontriamo diversi bisogni. Il tema ovviamente degli adolescenti è quello predominante, e lo si evidenzia anche in tanti interventi che facciamo nei comuni, negli oratori, e ci chiedono un po' un aiuto per ascoltare i giovani. Insomma.
0: Quindi voi siete un po' un termometro, cioè riuscite a comprendere, a sapere quello che effettivamente sta accadendo.
1: L'obiettivo del lavoro è quello, il quotidiano è di poter ascoltare, di poter capire un po' quali sono le situazioni che si generano, quali sono le difficoltà, quali sono i bisogni soprattutto delle persone che incrociamo, e attraverso delle key professionali poi riuscire a progettare interventi che rispondano un po' a queste necessità di cura, insomma, fondamentalmente.
0: Cosa significa per voi accoglienza? Cioè l'accoglienza che cos'è? Cosa significa?
1: Direi ascoltare. Io direi che nell'ascolto rispettoso si traduce già l'accoglienza, che poi è fatta di strutture, di case, di spazi e di
0: lavoro,
1: persone
0: di lavoro.
1: E di lavoro sicuramente per i tanti educatori e professionisti.
0: Allora è chiaro, la vostra è una cooperativa, dovete sostenervi anche economicamente. Allora che cosa si sono inventati? Facciamo questa bella festa, no? La location è Scanzarosciate.
1: Un'area feste che si presta benissimo, accoglie già diverse feste durante i mesi di maggio e di giugno, quindi ottimizziamo anche con le realtà l'investimento delle strutture. Ha una cucina fissa che il comune mette a disposizione, una tensostruttura, un grande parcheggio. Da diversi anni siamo lì, a parte la pausa del Covid, però siamo lì pronti.
0: Allora, da giovedì. Dal 25 giugno fino al 28, questo super fine settimana con AEPER, la festa di prima estate. E tra l'altro, dato è bellissimo il vostro logo, perché è una chitarra, ma se la guardate bene è una forchetta.
1: C'è musica, cibo buono, di solito ce lo riconoscono e lo stare insieme.
0: È bellissimo questa cosa, quindi complimenti.
1: Grazie.
0: E poi ci sono i Pooh, ci sono i pinguini tattici e c'è anche Lisa.
1: Ovviamente Teo, diciamo che le nostre disponibilità non arrivano a tanto, ma non riusciremo neanche a gestirle.
0: Però ecco, sarebbe bello soprattutto per le vostre le vostre cooperative, insomma il vostro impegno, Roby Facchinetti, cioè dai, un giretto si può fare. No, ovviamente sono tribute band, quindi con i Pooh Classic, un tributo ai Pooh, il tributo ai Pinguini Tattici con Ruba e Milanotte, che poi è una loro canzone, e poi la tribute band con Elisa, Together Elisa, questa è la. E poi c'è un momento che secondo me funziona alla grande, che è il karaoke.
1: Guarda, funziona benissimo, perché poi è l'ultima sera, quindi anche tutti i volontari si mettono in gioco, eccetera, si scarica un po' la tensione di 4 giorni di festa, perché è impegnativo, insomma, c'è da dire che organizzare queste feste, le normative, le attenzioni giuste e legittime di sicurezza, eccetera, è impegnativo.
0: Quanti sono i vostri, volontari?
1: Ma guarda, alla festa girano quasi 100 persone, sì, serviamo ai tavoli, quindi ci sono tantissimi colleghi, volontari, amici, amici degli amici, tanta gente che ci conosce, qua vengo anch'io l'anno prossimo, perché il clima che creiamo è positivo e quindi festa. Vengono tutti.
0: E ci sono dei momenti in cui spiegate quello sì. che è il vostro
1: sì, l'obiettivo lavoro. Principale della festa, beh, è una piccola parte anche la raccolta fondi ovviamente, lo facciamo anche grazie ad alcuni sponsor che sostengono le spese, ma è quello di far conoscere le nostre realtà, dare la possibilità di sostenerci con il 5 per 1000 e presentare un po' le realtà. Chi vuole conoscere ha uno stand informativo sempre presente che lo può fare.
0: Allora, questo è il vostro nuovo CDA che stiamo vedendo dalle foto per i nostri ascoltatori, telespettatori, telespettatrici da Bergamo TV, quindi il vostro nuovo CDA, e poi potete segnare, credo, esatto. Non so se questo numero
1: qua è quello per servirvi. Il 5 per 1000.
0: Esatto. Ecco, fate una foto a questo numero, così aiutate.
1: È anche il periodo del 7:30 e quindi è l'occasione.
0: Cercate di fare questa cosa. Io sì. ho tante curiosità da chiederti.
1: Posso io, Teo? Certo. Cerchiamo durante la festa di dare anche voce ad alcune esperienze. Sì. Avremo gli scarpinoce di Outlab, che è un'esperienza di laboratorio inclusivo.
0: Da Parre.
1: Okay. E invece le piadine arrivano da Faenza, dall'alluvione. Sosteniamo questa realtà di Faenza, quindi abbiamo le piadine loro. Il pane viene dal carcere. Quest'anno abbiamo fatto la scelta anche di fornire l'acqua del rubinetto gratuita per tutti, e quindi delle piccole cose che mettiamo in campo per dare anche dei segni, quindi certo. una reciprocità che fa dall'esperienza nostra con le altre realtà.
0: Mi sembra una bellissima iniziativa, una bellissima festa, poi di prima estate, poi allora farà caldo
1: sì, però la zona già verso le 20 presenta l'occasione, poi 9:30 arriva la musica.
0: Docce, ci sono anche le docce.
1: diciamo che forniamo dell'acqua fresca esatto. e quindi quello già proprio perché è gratuita ce n'è per tutti.
0: Vi potete esatto. sbottigliare con Aeper 25 giugno fino al 28 area feste Scanzo Rosciate, provincia di Bergamo, dico che per chi ci segue certo. da fuori provincia, per sostenere chi aiuta a stare bene con Aeper. E noi abbiamo parlato con Giovanni Tosi,
1: grazie,
0: che è il presidente. Grazie,
1: grazie mille,
0: grazie
1: ancora,
0: davvero. Complimenti per la
1: grazie,
0: vostra.
1: Grazie, vi aspettiamo.
0: Sì, magari un saltino lo faccio. Scanzo Rosciate. State qui con me perché fra poco torniamo, ovviamente, per l'ultima parte di questa trasmissione che si chiama Colazione con Radio Alta. Ultimo anno, il 18esimo.
2: Radio Alta.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: Radio Alta, la musica

0: era questa canzone, una delle ultime canzoni, quei successi che si fanno ascoltare attraverso la radio con Lord. Bella, bella, bella. Allora, sono le 8, 50 minuti, 51 in questo momento, quindi siamo anche un pochino in anticipo, ma cosa che avviene quasi mai. Stavo leggendo la notizia che riguarda la Brexit, si sta ricordando, insomma, 10 anni, sono già passati 10 anni da quando la Gran Bretagna ha deciso di staccarsi dall'Europa. 10 anni dopo, il conto che il Regno Unito non ha ancora finito di pagare, perché per staccarsi dall'Unione Europea hanno dovuto pagare, quindi c'è un debito con l'Unione Europea, anche se soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, si stanno un po' ricredendo, vorrebbero tornare in Europa, perché non è accaduto quello che loro pensavano. Ci stacchiamo, quindi problemi minori, invece in realtà non è stato così. A me sinceramente, quando hanno deciso di staccarsi, non ha fatto bene, non ero contentissimo. Il pensiero che loro possano tornare l'Unione Europea è positivo, cioè a me piacerebbe che loro tornassero. Vediamo quello che accadrà in futuro. Non sarà facile, anche tecnicamente, adesso hanno ancora il debito, lo pagano, poi cosa, gli ritorniamo i soldi che hanno dato all'Unione Europea, un po' un problema. Allora, a questo punto andiamo invece, eccolo qua, dal nostro britannico, guarda, sembra uno scozzese con il berrettuzzo siciliano. Eccolo qua, che fa, guarda, in pandan, la coppoluzza, ma è quella di ieri o un'altra questa, ragioniere?
1: No, quella di ieri.
0: Perché sembra un altro colore.
1: Una settimana.
0: Sì. Una settimana? Quindi sì. Ne ha 54 per ogni settimana dell'anno.
1: Adesso sono arrivato a 48.
0: Quindi ancora 4-5 e arriva ad avere 54 della settimana. Ogni settimana una coppoluzza.
1: Io quando ne vedo una strana o diversa la compro, perché mi piacciono.
0: Se volete fare un regalo alla ragioniere, sapete cosa fargli. C'è una bella coppoluzza nuova. E quella più bella, cioè, ce n'è una che le piace particolarmente? Cioè, questa è la coppola preferita?
1: Allora, la più bella settimana scorsa l'ho dimenticata in un ristorante.
0: No,
1: sono tornato,
0: non c'era più.
1: L'ho ordinata ancora da dove l'avevo presa, l'ho ordinata, mi arriva settimana prossima.
0: Che colore aveva?
1: Era tutta con i disegni, non so, che l'avevo già messa.
0: Con i disegnini. Quindi, se avete la coppoluzza, è quella della ragioniera, un cimelio.
1: L'ho persa.
0: Un cimelio.
1: Mi è piaciuta la tenuta.
0: Allora, vado a prendere le foto del nostro ragioniere. Lasciamo la Brexit, andiamo, eccole qua le foto del ragioniere.
1: Quando sei indeciso stamattina se fare Michael Jackson o l'uomo ragno.
0: Ecco, perché io mi chiedevo, allora, questa è la foto, cioè, vabbè, l'uomo ragno che è un mashup, cioè fra l'uomo ragno, cioè che è la tuta dell'uomo ragno, ma il cappello, le basette e il resto sembra Michael Jackson. Quindi lui fa i movimenti di Michael, siamo in metro, fa i movimenti di Michael un po'.
1: Lanci le ragnatele.
0: È un po' confuso.
1: È un pochettino. Sì.
0: Ma io non le vedo mai, non, semmai la prima perché la prepariamo, ma poi il resto non so niente. Ecco qua.
1: Una cosa dovevi fare.
0: Beh, o la casa è a rovescio. Oppure la porta. Allora, è una porta messa, sì, sotto sopra, non va bene, cioè, perché la parte sotto che vedete adesso, magari in TV c'è la banda che in sovraimpressione che la nasconde un attimo, cioè, questa è la parte che va sopra, cioè, va sopra, quindi esatto, è a rovescio. Oppure la casa ma quello appeso che cos'è? Sai che lo riesco a capire? Un orologio?
1: Ma sembrerebbe un orologio.
0: Ma che cos'è? Ma chi la abita questa casa?
1: Beh, anche chi ha fatto chi buttare una porta del genere.
0: Ma come, cioè, la maniglia come, non la abbassi, la alzi? Alzi la maniglia.
1: Penso di sì, gliel'ha montata all'incontrario.
0: Contrario? Si saranno anche accorti. Boh. Vabbè, cambiamo, andiamo su quell'altra foto, ecco qua.
1: È vero,
0: bellissimo. Quando arrivate ai semafori, che c'è il tasto che schiacciate, uno è convinto, lo schiaccio e adesso spunta il verde, no? Il mio verde. No, c'è scritto premere per avere l'impressione di aspettare meno. È vero, tu schiacci, dici, adesso aspetti meno. Ma in realtà non cambia nulla. Ma succede sempre, è vero? Tutti avvicini, ma non so se funziona o no. Poi l'ultima, andiamo, WhatsApp.
1: Andiamo con l'amore, l'amore.
0: Amore, tesoro, io adesso vado a pranzo, però tu ricordati che io ti amo. E risposta è l'emoticon, il cuoricino, è arrivato il cuoricino, quello che pulsa.
1: Esatto.
0: Poi la risposta dice anch'io. Controrisposta, grazie tesoro, è bello sentirti dire che mi ami col cuoricino. Ma no, che hai capito, anch'io vado a mangiare. La stessa. Anche loro sono un po' confusi come Michael con l'uomo ragno. Va bene, Coppoluzza, la saluto, caro ragioniere. Quindi se trovate la coppola, quella con i disegnini, è del ragionier Lodetti, eh?
1: Giusto. Esatto.
0: Ciao Beppe, ci sentiamo domani.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao caro, grazie. Bene, siamo puntuali stamattina. Che bello. È iniziato puntuali, terminiamo puntuali con colazione con la Radio Alta. Grazie a tutti. Che abbiamo domani? Ah, domani torna Tavernetta, perché sennò pena lo appendiamo, se Yuri al muro. Quindi domani c'è Yuri, Marzia, Pietro, torna Tavernetta News per l'ultimo appuntamento di questa stagione con colazione. Poi mercoledì, domani c'è la nostra Enrica De Doride, poi tante altre cose, insomma, state con noi, le notizie, come avviene tutti i giorni, qui a colazione con la Radio Alta. Grazie a Claudio Castelli che ha curato la parte tecnica, grazie a Luciano Ravasio, grazie a Sergio Palazzo, grazie a Giovanni Tosi di Aeper, insomma, per tutti, per tutte le cose che hanno raccontato, e grazie a voi per averci seguito. State qui sintonizzati, Radio Alta, Bergamo TV, poi arriva Micaela alle 11 in vostra compagnia, il Pirola, noi ci sentiamo nel pomeriggio, Luciano Berri, Baluardo con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani mattina puntuali alle 7 con colazione con Radio Alta. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8:58 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: La 23enne aggredita in casa a Ponteranica, ho temuto di morire, ora chiedo giustizia. Il racconto di Lisa Cornaro, minacciata in arabo e violata, mi chiedo perché abbia assalito proprio me. L'aggressore, una 37enne di origine tunisina, senza fissa dimora, ora in carcere, ha ammesso di essere già stato detenuto nel suo paese di origine. Ancora in home page, scomparso nell'Adda Medolago, un'altra giornata di ricerche vane. In campo l'elicottero, ieri sub e vigili del fuoco specializzati nell'usare i droni, ma nessuna traccia del 28enne milanese. Aggredisce l'ex compagna, nonostante i divieti, 45enne arrestato a Palosco, il tribunale ha disposto l'aggravamento del provvedimento già in essere, l'uomo era già sottoposto a divieto di avvicinamento. Sparatoria a seriate, esplosi questi 10 colpi di Kalashnikov, a pistola tra il panico dei passanti e un comando di 3 persone fuori dalle piscine di Seriate, che ha cercato di uccidere in pieno giorno un cittadino marocchino residente a Carobbio. Senza riuscirci, gli inquirenti sono sulle tracce dei sicari. Aggiorniamo la pagina, c'è un'altra notizia di cronaca: immigrazione irregolare, 4 espulsi da Bergamo. L'intervento tra il 15 e il 19 giugno, la Polizia di Stato ha rimpatriato o trasferito nei centri di permanenza per il rimpatrio 4 cittadini stranieri irregolari. Alcuni erano gravati da da precedenti penali di polizia. Il traffico, siamo a 4, vediamo la situazione. In questo momento si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, così anche in Brebemi, e poi siamo sulla 671, rallentamenti sotto passo di Colognola, bene, Villa Dal Medalmine, zona Ramera, anche sull'asse Paltriniano, linea arancione, c'è il traffico ma è scorrevole, galleria Montenegrone è verde, e così verde anche in Val Cavallina e Valle Imagna, tangenziale sud. Al momento non ci sono segnalazioni di incidenti. Per quanto riguarda invece il meteo, giornata soleggiata con nubi in aumento dalla sera, però non sono previste piogge. La temperatura massima registrata oggi sarà di 35 gradi. 9, 1 minuto, 10 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18.30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
2: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
7: Alta Play Yesterday.
2: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Alta Play Yesterday.
1: Il viaggio negli anni 90.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo! Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, cauto ottimismo sul

0: Donald dice non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Gli attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del Partito Laburista. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione. Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio
3: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 10:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Sembrava il Far West, invece eravamo asseriate fuori dalle piscine. Spari con armi anche, insomma, da guerra.
2: Un regolamento di conti con tutta probabilità legato al mondo degli stupefacenti. Metodi ed orari sono allarmanti, gli inquirenti vogliono arrivare presto ad una soluzione. Erano le 19:30, quindi ancora chiaro, e all'uscita della piscina di Seriate si è scatenato il Far West. Almeno 8 colpi di arma da fuoco si sono uditi distintamente, con mamme e bambini che uscivano dall'impianto natatorio e si sono trovati in una scena da film. 5 colpi di Kalashnikov, 3 di pistola. Queste le armi usate dai 3 a volto coperto. 2 hanno sparato probabilmente senza mai riuscire a colpire il bersaglio o i bersagli. Il terzo guidava la Peugeot 3008 con la quale sono arrivati e poi fuggiti. Il bersaglio è scappato di corsa e poi è salito sull'auto di una donna, una Kuga, e si è dilegato a sua volta. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dall'EPM Mele, sono risaliti alla sua identità e ora stanno verificando vita e precedenti. Sarebbe un magrebino residente a Grassobbio, ma ancora non è chiaro se il destinatario fosse solo lui o fossero anche di più. I 3 in fuga si sono poi schiantati in provincia di Milano, abbandonato l'auto e poi fuggendo a piedi. All'interno c'era del sangue, ma non avrebbe nulla a che fare con la sparatoria, semmai dovuto all'incidente. La versione e la posizione del presunto bersaglio va ora scandagliata e studiata bene. Un episodio gravissimo che mina l'incolumità pubblica e fa capire lo spessore criminale dei soggetti, sia aggressori che aggrediti. Pochi sono i precedenti in provincia di una sparatoria così grave in mezzo alla gente. L'ultimo forse trascorre nella faida fra Rom, ma la piazza allora era semivuota. Spaccio o più probabile traffico di droga con gente spregiudicata e senza scrupoli.
1: Un'aggressione durata mezz'ora con una giovane di 23 anni in balia di questo suo aggressore, che lei è riuscita anche a filmare. Inneggiava ad Allah, l'unico e assoluto, non ha generato, non è stato generato, nessuno è pari a lui. Intanto l'ha minacciata, l'ha aggredita e l'ha spogliata. Vediamo, Lisa ha il coraggio di parlare dopo tutto il coraggio che ha dimostrato durante l'aggressione.
2: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà, che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
3: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono corse al mio urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
4: Hai capito perché?
3: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
4: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
3: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto, e l'unica cosa che avevo in quel momento in testa purtroppo era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter riabbracciare i miei genitori.
4: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
3: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire, perché appunto non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo, e la mia preoccupazione era anche questa.
4: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
3: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi, e chiedo anche più sicurezza, perché io sono veramente sconcertata. Una cosa del genere in casa propria, da una persona sconosciuta, appunto senza un apparente motivo, è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
1: Intorno a mezzogiorno, un uomo di 27 anni alla guida di un monopattino è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 42 a Endine Gaiano. Stando ai primissimi accertamenti dei carabinieri di Sovere, un mezzo pesante stava viaggiando in direzione Lovere all'altezza del distributore di benzina. Ha notato un 27enne in monopattino privo di targa che, secondo quanto riferito dal camionista, sembrava zigzagare. Durante il sorpasso, mentre rientrava in corsia, il conducente ha notato il giovane che è caduto a terra, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, e quindi si è fermato per prestare soccorso. Sono in corso gli accertamenti sia sul conducente del camion, nei test su alcol e droga sono risultati negativi, sia sul ferito. Il 27enne è stato trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni con ferite in testa e agli arti inferiori. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della zona per verificare l'esatta dinamica. E sono riprese stamane le ricerche di un ventottenne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino ecuadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva però le forze lo hanno abbandonato e, nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione. Anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato infatti a tuffarsi nel fiume.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
8: Alta Play Yesterday.
0: Suono 70.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento. Alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese.

0: potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il sesto premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo, finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa. Emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
1: Spot, spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Discovery Funk.
4: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
5: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
4: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta.

0: Versace.
1: Discovery Funk.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Mick e questo è Beautiful Freaks. Dopo il successo di Fabulous, Mick torna con un brano pop punk dalle sfumature grunge, scritto come una dedica ai suoi fan, i freaks, e a chiunque non si senta conforme. Il videoclip è diretto da Sophie Muller, già al lavoro con Beyoncé e Annie Lennox. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Mick, Beautiful Freaks.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Sembrava il Far West, invece eravamo asseriate fuori dalle piscine. Spari con armi anche, insomma, da guerra.
3: Un regolamento di conti con tutta probabilità legato al mondo degli stupefacenti. Metodi ed orari sono allarmanti, gli inquirenti vogliono arrivare presto ad una soluzione. Erano le 19:30, quindi ancora chiaro, e all'uscita della piscina di Seriate si è scatenato il Far West. Almeno 8 colpi di arma da fuoco si sono uditi distintamente, con mamme e bambini che uscivano dall'impianto natatorio e si sono trovati in una scena da film. 5 colpi di Kalashnikov, 3 di pistola. Queste le armi usate dai 3 a volto coperto. 2 hanno sparato probabilmente senza mai riuscire a colpire il bersaglio o i bersagli. Il terzo guidava la Peugeot 3008 con la quale sono arrivati e poi fuggiti. Il bersaglio è scappato di corsa e poi è salito sull'auto di una donna, una Kuga, e si è dilegato a sua volta. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dall'EPM Mele, sono risaliti alla sua identità e ora stanno verificando vita e precedenti. Sarebbe un magrebino residente a Grassobbio, ma ancora non è chiaro se il destinatario fosse solo lui o fossero anche di più. I 3 in fuga si sono poi schiantati in provincia di Milano, abbandonato l'auto e poi fuggendo a piedi. All'interno c'era del sangue, ma non avrebbe nulla a che fare con la sparatoria, semmai dovuto all'incidente. La versione e la posizione del presunto bersaglio va ora scandagliata e studiata bene. Un episodio gravissimo che mina l'incolumità pubblica e fa capire lo spessore criminale dei soggetti, sia aggressori che aggrediti. Pochi sono i precedenti in provincia di una sparatoria così grave in mezzo alla gente. L'ultimo forse trascorre nella faida fra Rom, ma la piazza allora era semivuota. Spaccio o più probabile traffico di droga con gente spregiudicata e senza scrupoli.
2: È un'aggressione durata mezz'ora con una giovane di 23 anni in balia di questo suo aggressore, che lei è riuscita anche a filmare. Inneggiava ad Allah, l'unico e assoluto, non è stato generato, nessuno è pari a lui. Intanto l'ha minacciata, l'ha aggredita e l'ha spogliata. Vediamo, Lisa ha il coraggio di parlare dopo tutto il coraggio che ha dimostrato durante l'aggressione.
3: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
4: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono corse alle mie urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
5: Hai capito perché?
4: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
5: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
4: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto. E l'unica cosa che avevo in quel momento in testa, purtroppo, era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter abbracciare i miei genitori.
5: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
4: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire, perché appunto, non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo, e la mia preoccupazione era anche questa.
5: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
4: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi, e chiedo anche più sicurezza, perché io sono veramente sconcertata. Una cosa del genere in casa propria, da una persona sconosciuta, appunto senza un apparente motivo, è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
2: Intorno a mezzogiorno, un uomo di 27 anni alla guida di un monopattino è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 42 a Endine Gaiano. Stando ai primissimi accertamenti dei carabinieri di Sovere, un mezzo pesante stava viaggiando in direzione Lovere all'altezza del distributore di benzina. Ha notato un 27enne in monopattino privo di targa che, secondo quanto riferito dal camionista, sembrava zigzagare. Durante il sorpasso, mentre rientrava in corsia, il conducente ha notato il giovane che è caduto a terra, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, e quindi si è fermato per prestare soccorso. Sono in corso gli accertamenti sia sul conducente del camion, i test su alcol e droga sono risultati negativi, sia sul ferito. Il 27enne è stato trasportato in elisoccorso al Papa Giovanni con ferite in testa e agli arti inferiori. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della zona per verificare l'esatta dinamica. E sono riprese stamane le ricerche di un ventottenne scomparso ieri nelle acque dell'Adda a Medolago. Il giovane, un cittadino ecuadoregno, aveva cercato insieme a un amico di attraversare l'Adda nuotando dalla sponda bergamasca a quella di Porto d'Adda, frazione di Cornate. A pochi metri dalla riva però le forze lo hanno abbandonato e, nonostante il tentativo di soccorso di un uomo che si è tuffato per aiutarlo, è stato portato via dalla corrente. Ricordiamo che nella zona è in vigore il divieto di balneazione. Anche dopo che è scattato l'allarme per la persona scomparsa nell'Adda, c'è però chi ha continuato infatti a tuffarsi nel fiume.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo! Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco del quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
0: Spot, spot.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza.
2: Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

tanti rispetto quelli degli altri, non proprio uno dei tanti. Sai che nella mia città nessuno sente il bisogno di voci fuori dal coro. L'estate soffia il favonio, qui a tutti basta metà di ogni cosa che possa farti felice. Ricorda, meglio non cercare rogna, abbassa lo sguardo se passi di qua. Non ti scavare la fossa, regna la voce più grossa, terra buona per chi passa fa un segno.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

torna Patty Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patty, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patty Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Linea 2 TEB Impresa portata a termine, lavori conclusi entro il 30 giugno, rispettati i tempi previsti dal PNRR, completati i principali lavori lungo il tracciato tra Bergamo e Villa Dalmè, da luglio al via le fasi di collaudo, in autunno i convogli in viaggio sulla tratta di 10 km e con 16 fermate, grande soddisfazione per la realtà di trasporti bergamasca. Al via gli orali della maturità, ultimo sforzo per 9.000 studenti. Dopo i primi colloqui partiti ieri in alcuni istituti, oggi in tutte le scuole superiori bergamasche ha preso il via l'ultima prova. Ai nostri microfoni alcuni tra i neomaturi, tra soddisfazione, sollievo e voglia di vacanze. In quel momento ho pensato di morire, sono sconcertata, chiedo sicurezza. L'aggressione di Petosino, Lisa, con coraggio, racconta quella mezz'ora in balia del malvivente che prima l'ha minacciata di morte e poi assalita e spogliata. Non so perché, sono sconcertata, ero in casa mia e mi sono trovata in pericolo di vita. Riqualificazione e tutela per il Bogna, meta molto ambita sul lago di Iseo. Nel periodo estivo è frequentata da migliaia di persone. Per la preziosa e delicata area turistica di Riva di Solto, deciso un intervento di adeguamento per l'accoglienza, ma anche per la sua protezione. È un piccolo angolo dal grande pregio ambientale. Buongiorno, ben trovati a tutti a una nuova edizione di Bergamo TG ore 12. Come avete sentito dai nostri titoli, hanno preso il via in tutte le scuole bergamasche le prove orali degli esami di maturità. Sentiamo come sono andate.
1: Abbiamo iniziato con il percorso personale, ho iniziato facendo un discorso di 5 minuti, poi abbiamo parlato della formazione scuola-lavoro, ho parlato delle mie esperienze, della mia esperienza personale. E poi di seguito l'interrogazione sulle varie materie e concludendo poi con educazione civica, domande sul programma svolto e infine con la correzione degli iscritti. Pensavo davvero molto peggio, è stato invece molto tranquillo e ora sono finalmente libero e sono contentissimo di essere uscito.
2: È stato molto diverso dalle mie aspettative. Mi aspettavo qualcosa di molto più difficile, che si concentrasse soprattutto sull'apprendimento delle cose, degli argomenti sviluppati durante l'anno scolastico, ma è stato più un colloquio sulle proprie conoscenze, sull'apprendimento e sulla rielaborazione.
3: Sono stati abbastanza bravi, cioè mi hanno messo abbastanza a mio agio, soprattutto i professori interni, quelli esterni un po' meno.
2: Spero di viaggiare molto e vabbè, comunque continuo con l'università, ho scelto Scienze Sociali per la Globalizzazione a Milano.
1: Il mio obiettivo è quello di frequentare la facoltà di scienze infermieristiche e credo che comunque anche con la formazione che mi ha fornito questa scuola, il Natta, il chimico, credo di essere comunque, di avere tutte le carte in regola per riuscire a ottenere buoni risultati.
3: Penso di continuare a studiare, fare una laurea triennale e poi una magistrale.
2: È finita!
0: Bravissimi, insomma, ora passiamo alla cronaca, torniamo a occuparci di quanto accaduto alcuni giorni fa a Petosino, un'aggressione durata mezz'ora in casa sua e senza un perché. Lisa ci racconta quei terribili momenti.
4: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
5: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono accorse alle mie urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
6: Hai capito perché?
5: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
6: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Che cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
5: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto, e l'unica cosa che avevo in quel momento in testa purtroppo era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter riabbracciare i miei genitori.
6: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
5: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire, perché appunto non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo, e la mia preoccupazione era anche questa.
6: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
5: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi, e chiedo anche più sicurezza, perché io sono veramente sconcertata. Una cosa del genere in casa propria da una persona sconosciuta, appunto senza un apparente motivo, è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
0: Adesso cambiamo decisamente argomento e diamo davvero una bella notizia per quanto riguarda i trasporti a Bergamo. Allora ci colleghiamo subito con il presidente della TEB, Filippo Simonetti, la tranvia elettrica bergamasca, perché credo ci possa dire qualcosa di veramente positivo. Allora la prima domanda, buongiorno presidente, la vedo sorridente, perché mi viene subito da chiedere la soddisfazione di poter dire ci siamo riusciti.
7: Grazie. Ci siamo riusciti, è un percorso che è durato diversi anni. Noi abbiamo la scadenza delle opere principali che è al 30 giugno e abbiamo completato i binari, abbiamo completato il ballast, abbiamo completato tutte le opere fondamentali, le gallerie, abbiamo completato quasi tutti i parcheggi, quindi abbiamo 9 tram che sono già arrivati e che stiamo provando. Abbiamo poi col ministero, che è venuto a controllare lo stato dei lavori il mese scorso ed è rimasto sorpreso dal pieno rispetto del cronoprogramma, ci ha fatto i complimenti, abbiamo concordato che le opere di ultimazione e di finitura, per quelle abbiamo ancora 60 giorni, ma siamo in piena rispetto del cronoprogramma che prevedeva che i lavori fondamentali di realizzazione della linea fossero conclusi al 30 giugno. Quindi oggi stiamo posando proprio l'ultimo metro di binario e quindi siamo nel rispetto di questa scadenza, che non è un dato così scontato.
0: Allora, sembra strano da dirsi, però il rispetto dei tempi del fatidico PNRR, grande insomma obiettivo di molti progetti, è un qualcosa di veramente importante, perché è stato raggiunto. Un grande lavoro di squadra che vede appunto lei in prima fila assieme all'amministratore delegato Gianni Scarfone, le imprese, la Milesi Sergio, insomma tutti coloro che hanno lavorato a questo grandissimo progetto. A che TEB avete lavorato? Che TEB ci presenterete?
7: Allora, siamo stati tutti in prima fila. Siamo stati in prima fila i dipendenti di TEB, i dipendenti che si sono occupati direttamente del progetto, quelli che invece hanno continuato a mantenere in esercizio la T1 mentre gran parte delle attenzioni erano dedicate alle T2, i nostri interlocutori istituzionali, i comuni, la provincia, la regione, tutti hanno collaborato, ovviamente l'impresa che ha realizzato l'appalto, dico ovviamente ma non è così scontato, perché ha dimostrato una capacità operativa e un rispetto delle consegne veramente encomiabili. E devo dire che quella che consegniamo è un investimento territoriale importantissimo. Questo investimento territoriale importantissimo è frutto di questa dedizione, direi, del sistema Bergamo, che oggi porta un capitale territoriale di 240 milioni di euro a essere a termine. Noi contiamo di poter in autunno avviare l'esercizio, ovviamente stiamo attendendo le autorizzazioni sia ministeriali che da parte di Ansfisa, che è l'organismo predisposto a controllare la sicurezza di tutta la linea. Su questo noi abbiamo delle attese, ma non dipende più da noi, però diciamo che ormai quest'opera sarà a disposizione della comunità bergamasca.
0: 2 anni e 3 mesi di tempo, poco più di 11 chilometri di linea, 16 fermate, 10 convogli che fra l'altro si integreranno, potranno essere utilizzati anche sulla linea TEB 1 un grande progetto, insomma.
7: Sì, è un grande progetto partito da anni fa. Noi dobbiamo sempre ricordare che le operazioni di riorganizzazione del sistema territoriale, della città, non si compiono dall'oggi e domani. Sono frutto di un lavoro lungo, di un lavoro di squadra, di concertazione con amministrazione di tutti i colori politici, di ricerca di un obiettivo comune e poi, mettendo un passo dopo l'altro, si riescono a realizzare. 12 anni fa, quando sono stato nominato presidente di TEB, mi sono detto l'obiettivo, visto come funziona bene la T1, è realizzare la T2. Oggi siamo arrivati in fondo, devo dire che l'amministratore delegato ha condiviso pienamente questo obiettivo e che i nostri soci, comune e provincia, ci hanno dato grande fiducia e mandato operativo, e quindi siamo adesso siamo al termine.
0: Presidente, due domande. Come vede, potrà cambiare la viabilità, la circolazione grazie all'entrata in servizio della TEB lungo una tratta, per quanto riguarda la circolazione stradale, piuttosto complicata?
7: Dipende da tante cose. Ovviamente il tram porta con sé una quota importante di utenti, se pensiamo che siamo in previsioni in partenza superiore ai 3 milioni di passeggeri annui, con l'obiettivo di arrivare ai 4 milioni di passeggeri annui, e sono in buona parte persone tolte o dall'auto o dal mezzo su gomma e quindi dalla strada, e questo significa ridurre di molto il carico del traffico. Attorno alla linea abbiamo anche pressoché completato il sistema di ciclabile, che diventa un'ulteriore infrastruttura a servizio della cittadinanza dell'area metropolitana di Bergamo per poter raggiungere la città. Però l'insieme degli effetti positivi sono legati anche alla riorganizzazione del sistema del trasporto pubblico, delle linee di gomma che adesso devono venire rimodulate in relazione alla nuova tranvia, e devo dire anche dal completamento dell'opera della stazione, che quando sarà finalmente finita l'opera della stazione avremo un sistema di intermodalità e di interfacciamento tra le diverse modalità di trasporto che sarà efficace, e lì forse bisognerà aspettare ancora un po' di tempo.
0: Presidente, in una battuta, poi ci rivedremo più tardi, so che l'appetito vi è mangiando, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, e l'idea di andare oltre, soprattutto in particolare in questo momento sulla linea 1, c'è. È già qualcosa di più di un'idea?
7: È già qualcosa di più di un'idea, è un progetto depositato al Ministero, condiviso dai comuni della Val Seriana, dalla comunità montana della Val Seriana, dalla provincia e anche dal comune di Bergamo, che ha deciso di scommettere su questa ipotesi. Quindi abbiamo un progetto di fattibilità tecnico-economica per prolungare la tranvia fino a Vertova. Allo stato attuale il Ministero non ha fondi a disposizione, però ha promosso questa call per ricerca di progettazione e quindi noi abbiamo voluto partecipare, e io sono convinto che prima o poi la stagione di rilancio del sistema ferrotranviario ripartirà, e noi siamo già pronti non solo con un progetto condiviso, ma anche a portare l'esperienza della T1 e della T2, che dimostrano che quello che progettiamo siamo in grado di realizzare.
0: Bene, grazie Presidente, congratulazioni, ci ritroviamo più tardi.
7: Grazie a voi.
0: E continuiamo a parlare di trasporti. Hanno preso il via i test lungo il tracciato della EBRT, la linea di bus elettrici tra Bergamo, Dalmine e Verdellino. Si è cominciato a verificare su strada il corretto funzionamento del sistema tecnologico, ma non soltanto. I bus vengono fatti viaggiare lungo l'itinerario su corsia preferenziale per rilevare eventuali punti critici per quanto riguarda le manovre dei mezzi, in particolare all'altezza di incroci e rotatorie. Conclusa questa fase, inizierà quella di verifica del funzionamento degli impianti semaforici, con particolare attenzione al sistema che prevede la precedenza al transito dei mezzi pubblici. In questo modo potrà essere perfezionato il tempo degli impianti, così da garantire il passaggio veloce dei bus senza impedire impattare troppo sul traffico. Già nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate le ricadute sulla circolazione con code e rallentamenti, soprattutto avvicinandosi all'area della stazione ferroviaria di Bergamo. Va inoltre ricordato che le corsie preferenziali dal prossimo 3 agosto saranno riservate esclusivamente alla linea EBRT e saranno vigilate da telecamere. Chi le invaderà incorrerà in una sanzione da 83 euro. Il Comune di Bergamo ha pubblicato online la graduatoria definitiva dei nidi comunali per l'anno 2026-2027. I bambini ammessi sono 341, quelli in lista d'attesa 56. Le famiglie in questo elenco saranno ricontattate singolarmente. A loro saranno proposte altre soluzioni possibili. Ci sono 69 posti ancora disponibili in altre strutture. Nel caso le alternative venissero accettate, le graduatorie sarebbero azzerate e sarebbe anche possibile iniziare a contattare chi ha fatto la domanda dopo il termine previsto, offrendo una possibilità di inserimento. Le iscrizioni restano comunque aperte da giugno a dicembre per i nuovi nati. La graduatoria è consultabile sul sito web del Comune di Bergamo. Importante intervento di riqualificazione e di tutela per la preziosa area turistica del Bogn a Riva di Solto, una delle mette più frequentate del Lago d'Iseo.
8: A settembre, al Via sul Lago, i lavori in una zona straordinaria che è il Bogn di Riva di Solto.
9: Riva di Solto si dovrebbe partire a fine giugno con i lavori di miglioramento dell'area Bogn, ma in realtà se ne riparlerà a fine settembre per non creare contraccolpi ai forti afflussi turistici. E questa è la novità per una delle aree più preziose e frequentate della costa bergamasca del Sebino. Il progetto prevede il posizionamento di una nuova piattaforma solarium da 2 a 3, l'allargamento delle aree interne disponibili con tavolini e aree relax attualmente non utilizzabili, quindi la creazione di una zona doccia e servizi e il collegamento alla rete fognaria. Spesa prevista 500.000 euro, dei quali 350.000 garantiti da Regione Lombardia e i restanti 150.000 da casse comunali.
10: È una zona, quella del Bogn, molto conosciuta, molto frequentata. Noi abbiamo misurato anni fa i passaggi all'interno dell'area, che arrivano fino a 22.000, noi abbiamo misurati 22.000 in 15 giorni, che sono numeri molto molto interessanti, insomma.
9: Una progettualità, quella dello spettacolare patrimonio paesaggistico bergamasco, che dovrebbe concludersi entro febbraio 2027.
0: Parliamo ora di Rubami la Noia, il nuovo progetto territoriale dedicato ai giovani tra i 15 e i 29 anni. Al centro sono l'ascolto, le relazioni e le nuove modalità di intercettazione del fenomeno NEET. Le persone che vivono situazioni di inattività, isolamento sociale o fragilità educativa e lavorativa, che è promosso dalla cooperativa sociale Patronato San Vincenzo con il coinvolgimento di una rete composta da enti pubblici, realtà educative, cooperative sociali, associazioni, agenzie per il lavoro e università. Allora noi ne parliamo, l'abbiamo in collegamento con Simona Rota, che è la coordinatrice del progetto. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, cominciamo subito col descrivere il fenomeno nella nostra provincia. È diffuso anche da noi?
11: Allora, il fenomeno dei NEET è un fenomeno che è diffuso nella nostra provincia, seppur la nostra provincia rimane una provincia virtuosa, una città virtuosa rispetto a quella che è la tendenza della Lombardia e in generale dell'Italia. Nei territori in particolare in cui va a operare Rubami la Noia, che sono i territori di Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Treviglio, diciamo che il fenomeno dei NEET, cioè tutti quei giovani che in un momento della loro vita non stanno né studiando né lavorando, interessa all'incirca l'8,53% di tutta la popolazione giovanile. Quindi sono numeri comunque, anche se al di sotto delle medie appunto regionali, sono comunque numeri importanti da non sottovalutare.
0: Ecco, voi come pensate di intercettare queste situazioni di fragilità, soprattutto all'interno del mondo giovanile, che non è facile, insomma, con cui non è facile avere a che fare?
11: Sì, assolutamente. Il progetto Rubami la Noia è articolato in due fasi e è un progetto ambizioso perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere 250 giovani, di riuscire a intercettare 250 giovani per riuscire a attivarne circa 110 e arrivare a un inserimento lavorativo di almeno 55 di questi giovani intercettati. Quindi sono numeri veramente ambiziosi e importanti. Per farlo abbiamo tutta una prima fase del progetto che è dedicata proprio all'intercettazione, un'intercettazione che si muoverà innanzitutto attraverso una comunicazione multicanale, per cui dall'attivazione del sito internet che è già attivo e online ed è www.rubamelanoia.it a tutta una serie di altri canali che possono essere una comunicazione più tradizionale, istituzionale, quindi cartellonistica eccetera, invece a una comunicazione più diretta, relazionale, e abbiamo ad esempio delle azioni che prevedono quelle che noi chiamiamo piazze pop-up, cioè dei punti di ascolto che vengono attivati in luoghi che sono attraversati dai giovani e che sono quindi dei luoghi informali dove i ragazzi si possono avvicinare spontaneamente e incontrare il progetto. Un'altra modalità di intercettazione che è molto importante è quella con gli operatori di prossimità, cioè tutti quegli adulti che hanno a che fare con i giovani e che quindi possono vedere, intercettare per primi queste situazioni e segnalarle. Non mancano poi quelle che noi chiamiamo le antenne di comunità, che possono essere i genitori, gli allenatori, gli educatori, cioè persone che non sono direttamente formate per avere questa sensibilità ma che vivono la loro quotidianità vicino a questi ragazzi. Non mancano i pari, naturalmente, cioè gli amici e le persone che i compagni di scuola, insomma tutte quelle persone che sono in stretta relazione e coetanee di chi magari sta appunto vivendo un momento di difficoltà o di fragilità, e quindi anche loro possono segnalare, i giovani stessi naturalmente si possono autosegnalare. Abbiamo anche un'altra azione che è quella della piattaforma LERC, cioè una sorta di questionario online con una procedura che è quella della gamification, che è una sorta di gioco, quindi con leggerezza si può, inquadrando il QR code, accedere a questo questionario che serve un po' o per far scattare un campanello d'allarme in chi non è consapevole di difficoltà o per spingere i giovani stessi ad autosegnalarsi attraverso poi delle domande che fanno arrivare una segnalazione ai nostri operatori specializzati, oppure a segnalare degli amici, ecco, a segnalare delle situazioni. Per cui le azioni messe in campo per intercettarle sono diverse e viaggiano su diversi livelli.
0: Senta, le chiedo di essere brevissima in un'ultima domanda. Una volta che comincia un rapporto con questi giovani, come procede, come va avanti?
11: Abbiamo individuato tre casistiche differenti, perché ovviamente ognuno ha la propria storia, il percorso è personalizzato e si può andare da azioni che lavorano proprio sui ragazzi che stanno vivendo un momento di forte fragilità e isolamento, con laboratori per riattivarli, quindi un po' per far riguadagnare anche fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Prevediamo poi una fragilità intermedia, quindi chi è in un momento di pausa, di stallo, e quindi diamo la possibilità di avere dei percorsi di formazione professionalizzante, e una volta che tutte queste fasi sono superate e si è pronti per inserirsi nel mercato del lavoro, ci sono tirocini con tutoraggio duale e un matching e accompagnamento proprio nel mondo del lavoro, con un accompagnamento anche post inserimento, questo grazie naturalmente alla partecipazione dei centri per l'impiego e alle agenzie per il lavoro.
0: Bene, grazie, allora vi auguro di raggiungere i vostri obiettivi. Grazie a Simona Rota per essere stata con noi. Per la prima volta tre comuni insieme nell'organizzazione di Trame di Cultura, oltre 70 eventi che caratterizzeranno l'estate e non soltanto di Vertova, Colzate e Fiorano al Serio in Valle Seriana.
12: Sono più di 70 gli appuntamenti previsti tra eventi, feste, workshop, concerti. Questo e molto altro nel ricco programma di Trame di Cultura 2026, la rassegna estiva proposta per la prima volta lo scorso anno dal Comune di Vertova e che alla seconda edizione di quest'estate vede aggiungersi anche i vicini territori di Colzate e Fiorano al Serio, una sinergia che in collaborazione con associazioni e parrocchie vuole coinvolgere e animare l'estate dell'intera media Valle Seriana. creando relazioni e occasioni per vivere il territorio per tutti i target.
13: Un appuntamento, per esempio, interessante è quello di Finardi, che ci sarà il 10 luglio grazie alla preziosa collaborazione dell'associazione Hospice Vertova, che festeggerà i suoi 18 anni, ma tanti anche altre proposte come l'opera piuttosto che la musica pop, per arrivare proprio davvero un po' ai gusti di tutti. Oltre a ciò ci saranno delle attività di promozione alla lettura realizzate in collaborazione con la nostra biblioteca comunale, troviamo anche uscite in natura, quindi escursioni, piuttosto che tornei sportivi per il pubblico un pochino più giovane. Ci sarà anche il cinema all'aperto, troverete 3 o 4 date, e il contest fotografico, che anche quest'anno è alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione col comune di Fiorano al Serio, e le fotografie verranno poi esposte presso l'oratorio di Semonte e utilizzate per il calendario dei due comuni 2027.
12: Il calendario completo di Trame di Cultura è disponibile sui siti istituzionali e le pagine social dei comuni coinvolti.
13: Alcune di queste iniziative sono state realizzate anche grazie al contributo di Regione Lombardia, Bando Lombardia Style, ad esempio il tradizionale appuntamento dedicato al Tea Day, piatto tipico vertovese, che si terrà il 4 di ottobre. Vi aspettiamo!
0: Siamo stati nel labirinto di roccia del Monte Cornagera ad Aviatico, dove si trova un luogo davvero suggestivo.
14: Quello che gli studi geologici raccontano essere stata una scogliera marina sommersa dalle acque è oggi un suggestivo e frequentatissimo labirinto di roccia, un articolato dedalo contraddistinto da alte pareti calcaree che in un tempo, tanto lontano che rende arduo anche soltanto immaginarlo, fu scenografia di un fondale marino. Ci troviamo sul Monte Cornagera, ad Aviatico, assieme al Monte Poieto, una delle più piacevoli porte d'ingresso alle Prealpi bergamasche. I due rilievi danno vita a uno straordinario spettacolo ambientale, un palcoscenico naturale che si apre sulla pianura. Proprio il Monte Cornagera ospita, lungo il sentiero CAI 537, che si dirama fino ai 1360 metri di altitudine del Monte Poieto, una delle mete e dei tratti escursionistici forse tra i più capaci di suscitare curiosità e apprezzati dell'area prealpina. Si tratta di quello che è conosciuto come il Buco della Carolina. Una stretta fenditura, una cinquantina di metri, tra due vertiginose pareti di roccia che, davvero in tanti, nel corso della bella stagione non resistono dal percorrere. Arricchisce uno dei tanti sentieri che dall'abitato di Aviatico si sviluppano lungo le boscose pendici del Monte Poieto e che consentono agli amanti delle camminate in montagna di raggiungere l'ampio pianoro della sommità. Il Buco della Carolina, non adatto a chi soffre di claustrofobia, seppur per pochi metri davvero stretto, è comunque percorribile in entrambe le direzioni senza particolari difficoltà. Pare che nel corso della Seconda Guerra Mondiale sia stato utilizzato come luogo dove nascondersi per sfuggire ai rastrellamenti nazifascisti. Il nome di questo anfratto, Carolina appunto, lo si attribuisce a una delle ragazze dei soldati che vi trovarono rifugio. Un luogo angusto, ma divenuto simbolo di speranza, di resistenza e di sopravvivenza nel cuore della montagna, che ha custodito vita e amore di quei ragazzi e che ancora oggi accoglie chi ha un pensiero d'affetto per le terre alte.
0: È tutto per questa prima parte di Bergamo TG ore 12, noi ci ritroviamo tra poco, grazie per averci seguiti.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
16: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
17: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
18: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
15: Radio Alta, Bergamo, è in onda. Spot, spot.
19: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Le italiane sono belle. T'inebriano, t'inebriano, t'inebriano. Radio Alta, musica grande.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: La musica grande.
1: Spot, spot.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: La musica grande. Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play.
6: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Buongiorno, ben trovati a tutti a una nuova edizione di Bergamo TG ore 12. Come avete sentito dai nostri titoli, hanno preso il via in tutte le scuole bergamasche le prove orali degli esami di maturità. Sentiamo come sono andate.
2: Abbiamo iniziato con il percorso personale, ho iniziato facendo un discorso di 5 minuti, poi abbiamo parlato della formazione scuola-lavoro, ho parlato delle mie esperienze, della mia esperienza personale e poi di seguito l'interrogazione sulle varie materie e concludendo poi con educazione civica, domande sul programma svolto e infine con la correzione degli iscritti. Pensavo davvero molto peggio, è stato invece molto tranquillo e ora sono finalmente libero e sono contentissimo di essere uscito.
3: È stato molto diverso dalle mie aspettative, mi aspettavo qualcosa di molto più difficile che si concentrasse soprattutto sull'apprendimento delle cose, degli argomenti sviluppati durante l'anno scolastico, ma è stato più un colloquio sulle proprie conoscenze, sull'apprendimento e sulla rielaborazione.
4: Sono stati abbastanza bravi, cioè mi hanno messo abbastanza a mio agio, soprattutto i professori interni, quelli esterni un po' meno.
3: Spero di viaggiare molto e vabbè, comunque continuo con l'università, ho scelto Scienze Sociali per la Globalizzazione a Milano.
2: Il mio obiettivo è quello di frequentare la facoltà di scienze infermieristiche e credo che comunque anche con la formazione che mi ha fornito questa scuola, il Natta, il chimico, credo di essere comunque, di avere tutte le carte in regola per riuscire a ottenere buoni risultati.
4: Penso di continuare a studiare, fare una laurea triennale e poi una magistrale.
3: È finita!
1: Passiamo alla cronaca, torniamo a occuparci di quanto accaduto alcuni giorni fa a Pettosino, un'aggressione durata mezz'ora in casa sua e senza un perché. Lisa ci racconta quei terribili momenti.
5: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
6: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono accorse alle mie urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
7: Hai capito perché?
6: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
7: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
6: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto, e l'unica cosa che avevo in quel momento in testa purtroppo era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter riabbracciare i miei genitori.
7: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
6: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire perché appunto non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo e la mia preoccupazione era anche questa.
7: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
6: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi e chiedo anche più sicurezza perché io sono veramente sconcertata, una cosa del genere in casa propria da una persona sconosciuta appunto senza un apparente motivo è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
1: E hanno preso il via i test lungo il tracciato della EBRT, la linea di bus elettrici tra Bergamo, Dalmine e Verdellino. Si è cominciato a verificare su strada il corretto funzionamento del sistema tecnologico, ma non soltanto. I bus vengono fatti viaggiare lungo l'itinerario su corsia preferenziale per rilevare eventuali punti critici per quanto riguarda le manovre dei mezzi, in particolare all'altezza di incroci e rotatorie. Conclusa questa fase, inizierà quella di verifica del funzionamento degli impianti semaforici, con particolare attenzione al sistema che prevede la precedenza al transito dei mezzi pubblici. In questo modo potrà essere perfezionato il tempo degli impianti, così da garantire il passaggio veloce dei bus senza impattare troppo sul traffico. Già nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate le ricadute sulla circolazione con code e rallentamenti, soprattutto avvicinandosi all'area della stazione ferroviaria di Bergamo. Va inoltre ricordato che le corsie preferenziali dal prossimo 3 agosto saranno riservate esclusivamente alla linea EBRT e saranno vigilate da telecamere. Chi le invaderà incorrerà in una sanzione da 83 euro. Il Comune di Bergamo ha pubblicato online la graduatoria definitiva dei nidi comunali per l'anno 2026-2027. I bambini ammessi sono 341, quelli in lista d'attesa 56. Le famiglie in questo elenco saranno ricontattate singolarmente. A loro saranno proposte altre soluzioni possibili. Ci sono 69 posti ancora disponibili in altre strutture. Nel caso le alternative venissero accettate, le graduatorie sarebbero azzerate e sarebbe anche possibile iniziare a contattare chi ha fatto la domanda dopo il termine previsto, offrendo una possibilità di inserimento. Le iscrizioni restano comunque aperte da giugno a dicembre per i nuovi nati. La graduatoria è consultabile sul sito web del Comune di Bergamo. Importante intervento di riqualificazione e di tutela per la preziosa area turistica del Bogne a Riva di Solto, una delle mette più frequentate del Lago d'Iseo.
8: A settembre, al Via sul Lago, i lavori in una zona straordinaria che è il Bogne di Riva di Solto.
9: Riva di Solto si dovrebbe partire a fine giugno con i lavori di miglioramento dell'area Bogne, ma in realtà se ne riparlerà a fine settembre per non creare contraccolpi ai forti afflussi turistici. E questa è la novità per una delle aree più preziose e frequentate della costa bergamasca del Sebino. Il progetto prevede il posizionamento di una nuova piattaforma solarium da 2 a 3, l'allargamento delle aree interne disponibili con tavolini e aree relax attualmente non utilizzabili, quindi la creazione di una zona doccia e servizi e il collegamento alla rete fognaria. Spesa prevista 500.000 euro, dei quali 350.000 garantiti da Regione Lombardia e i restanti 150.000 da casse comunali.
10: È una zona, quella del Bogne, molto conosciuta, molto frequentata. Noi abbiamo misurato anni fa i passaggi all'interno dell'area, che arrivano fino a 22.000, noi abbiamo misurato 22.000 in 15 giorni, che sono numeri molto molto interessanti, insomma.
9: Una progettualità, quella dello spettacolare patrimonio paesaggistico bergamasco, che dovrebbe concludersi entro 2027.
1: Per la prima volta 3 comuni insieme nell'organizzazione di trame di cultura, oltre 70 eventi che caratterizzeranno l'estate e non soltanto di Vertova, Colzate e Fiorano al Serio in Valle Seriana.
11: Sono più di 70 gli appuntamenti previsti tra eventi, feste, workshop, concerti. Questo e molto altro nel ricco programma di Trame di Cultura 2026, la rassegna estiva proposta per la prima volta lo scorso anno dal Comune di Vertova e che alla seconda edizione di quest'estate vede aggiungersi anche i vicini territori di Colzate e Fiorano al Serio, una sinergia che in collaborazione con associazioni e parrocchie vuole coinvolgere e animare l'estate dell'intera media Valle Seriana, creando relazioni e occasioni per vivere il territorio per tutti i target.
12: Un appuntamento per esempio interessante è quello di Finardi, che ci sarà il 10 luglio grazie alla preziosa collaborazione dell'associazione Hospice Vertova, che festeggerà i suoi 18 anni, ma tanti anche altre proposte come l'opera piuttosto che la musica pop, per arrivare proprio davvero un po' ai gusti di tutti. Oltre a ciò ci saranno delle attività di promozione alla lettura realizzate in collaborazione con la nostra biblioteca comunale. Troviamo anche uscite in natura, quindi escursioni, piuttosto che tornei sportivi per il pubblico un pochino più giovane. Ci sarà anche il cinema all'aperto, troverete 3 o 4 date, e il contest fotografico, che anche quest'anno è alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione col Comune di Fiorano al Serio, e le fotografie verranno poi esposte presso l'oratorio di Semonte e utilizzate per il calendario dei due comuni 2027.
11: Il calendario completo di Trame di Cultura è disponibile sui siti istituzionali e le pagine social dei comuni coinvolti.
12: Alcune di queste iniziative sono state realizzate anche grazie al contributo di Regione Lombardia, Bando Lombardia Style, ad esempio il tradizionale appuntamento dedicato al Tea Day, piatto tipico vertovese, che si terrà il 4 di ottobre. Vi aspettiamo.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
13: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Il benvenuto al nostro ospite quotidiano, il giornalista, scrittore Gigi Riva. Come stai innanzitutto? Perché ieri mi hai fatto preoccupare, tu ti diverti, giochi a tennis. Lascia perdere, Gigi, lascia perdere. Un abbraccio. Sì.
14: Oh, grazie, no, c'ho uno strappo all'inguine, ma va bene, cioè.
13: Va bene così, reggi. No,
14: continuo, penso sempre di essere un giovanotto e quindi va bene.
13: Mola mia, come dicono.
14: Dovrebbero, esatto, sto dicendo, dovrebbero farmi giocare nell'Atalanta perché non mollo mai niente.
13: Mola mia, mola mia. Entriamo subito nel vivo con la pagina 44, grazie Nicola Tironi, Renato Pedretti e il nostro Sanga. Radura il 6 luglio, Ricky, hai capito, il 6 luglio a Zingonia, il ritiro sempre al Bortolotti per la prossima stagione. Gaetano e Savona ideali per il calcio targato Sarri. Qual è la tua opinione? Io credo che l'Atalanta, quantomeno a livello dirigenziale, abbia raggiunto il top. Adesso mettiamo anche le pedine giuste al posto giusto.
14: Beh, speriamo. Allora, vorrei fare due riflessioni sulle cose che hai letto. Prima di tutto sul raduno, che mi sembra, non lo so con quale ragione, tramontata l'idea. Ti ricordi quando si diceva che bisognava andare in montagna a ossigenarsi, fare il ritiro al fresco, eccetera, eccetera. Adesso, nonostante io abbia letto in altre pagine dell'Eco di Bergamo che Bergamo è la città con i cambiamenti climatici più devastanti e fa un caldo pazzesco con dei giorni incredibili, il ritiro a Zingonia, non so, avranno, immagino che noi siamo indietro perché siamo anziani rispetto alla valutazione di cosa fa meglio, però il ritiro a Zingonia farà bene. Boh, evidentemente loro avranno tutti i più esperti fisiologi e analisti delle prestazioni per dire di sì, però appunto, cioè, non, è cambiato il mondo veramente.
13: Cambiamento non solo climatico, anche perché parlando nei giorni scorsi con altri tifosi mi dicono, ma il Milan andrà in Australia, poi andrà in Indonesia, la Juventus pure, i ritiri dei nostri tempi. Ieri sera ero a San Pellegrino, poi ne parleremo, per la Coppa Acquarenghi, dove è stato premiato un mito come Antonio Cabrini. C'è un tempo l'Inter andava in ritiro, quello
14: a San Pellegrino,
13: te lo ricordi?
14: Come no, me lo ricordo benissimo. No, ma il problema è che anche adesso, non so, Gasperini per esempio era uno che diceva che faceva bene andare a ossigenarsi qualche giorno, vabbè, andava a Clusone, d'accordo, comunque Clusone è un po' più fresca di Zingonia.
13: Sono 5 gradi di differenza.
14: Quindi non lo so, comunque evidente, come si dice a Roma, famo se affidasse.
13: Ieri tra l'altro c'era un tuo amico, Daniele Filisetti, che ti saluta con questo gruppo di miti atalantini, Lino Mutti, Oscar Magoni, eccetera eccetera eccetera, Giorgio Magnocavallo, veramente di una simpatia unica,
14: è vero. Veramente... mi perdoneranno tutti gli altri, ma evidentemente per una questione di un'amicizia che dura ormai da più di 60 anni, Daniele Filisetti è il mio amico assoluto, ovvio.
13: Ecco, no, Lino Mutti gliene ha dette di tutti i colori, tra l'altro.
14: Perché dice che avrà detto che aveva due piedi come due ferri da stiro. Che
13: hai
14: è vero.
13: Capito tutto, hai capito
14: però,
13: tutto.
14: Però nessuno aveva la sua grinta in campo e la sua fisicità,
13: la sua determinazione.
14: Esatto.
13: Gaetano e Savona sono ideali per il 4-3-3. Di Sarri. Oggi si giocherebbe così. C'è anche lo specchietto che la regia ci sta proponendo, leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, Gigi porta pazienza, allora, sì, certo. Carne Secchi, Savona o Zappacosta a destra, Yen, Scalvini al centro, poi a sinistra l'alternativa è tra Bernasconi e Anor, Samardžić, udite, Samardžić, Gaetano e Pasalic, poi CDK, abbiamo tre opzioni come centravanti, Scamacca, Kristović e Raspadori, poi a sinistra Raspadori oppure Zaleski. Come ti sembra questa ipotetica formazione, Gigi Riva da Sant'Arcangelo di Romagna? Prego.
14: Ma faccio una sola considerazione. È evidente che le due pedine che abbiamo, una venduta e una in prossimità di vendere, cioè Ederson e Palestra, almeno sulla carta sono più forti di Gaetano e di Savona, questo va detto, no? Dopodiché il calcio di Sarri lo dobbiamo ancora scoprire, dunque io direi che possiamo soltanto a questo punto sospendere il giudizio. Saranno le pedine giuste? Non lo sappiamo. Savona l'abbiamo visto nella Juventus e poi è andato in Inghilterra, era un giovane promettente, speriamo che Sarri riesca a tirar fuori il meglio da lui, e Gaetano ha fatto qualche partita, mezzo campionato in questo ruolo che sembra adatto al calcio di Sarri, ma sono comunque due scommesse, sono comunque due incognite. Noi speriamo bene, però i due che se ne sono andati sicuramente sono meglio. Vorrei aggiungere una cosa nel pezzo che tu hai citato, perché tu devi sapere che io l'Eco di Bergamo lo leggo a l'una di notte, quindi arrivo al mattino che sono preparato, perché c'è già alle 12:30 chi c'ha l'abbonamento se lo trova, no? Lo dico anche a beneficio degli ascoltatori.
13: Bravissimo.
14: Per gli insonni alle 12:30, se voi fate l'abbonamento sulla vostra mail trovate l'Eco di Bergamo. Va bene, detto questo, vedo anche che lì in mezzo ipotizza Vavassoli, mi pare che sia chi firmava l'articolo, l'idea che potrebbe anche essere De Ron contro squadre forti a fare quel metronomo di centrocampo che nella formazione ideale che tu hai letto indica invece Gaetano, no? Dice che Sarri ha usato questa formula soprattutto contro delle squadre, diciamo così, sulla carta più forti o più blasonate, cioè di tenere un mediano più di contenimento che non offensivo. Certo. Anche perché non vedere De Ron in formazione fa male, anche se ovviamente l'età anagrafica ci dice che bisognerà dosarlo ancora di più dell'anno scorso, dove già si cominciò a dosare, perché
13: ricordiamo che abbiamo anche la Conference che da un punto di vista del dispendio fisico è tanta roba,
14: E che è giovedì sera,
13: esatto.
14: E quindi giocare di giovedì, noi, io immagino che nel calendario, quando poi saranno note esattamente le date, avremo diverse partite il lunedì, evidentemente, no? Perché tornerai da trasferte in posti improbabili che saranno croce.
13: Il mitico Reia diceva che non c'è nulla di peggio che andare nei campi dove impieghi 24 ore a rientrare, dove non ti puoi allenare, dove arrivi distrutto, però questo è il calcio moderno. Palestra verso la chiusura, è un affare da 52 milioni, hai capito bene, 52 milioni per un calciatore che praticamente ha giocato un campionato nel Cagliari ottimamente. Su questo non
14: si sì, no, è evidente che a quelle cifre sarebbe una follia non venderlo all'Inter, è chiaro. Cioè, io piuttosto che vederlo all'Inter lo avrei visto meglio all'estero, perché ci mangeremo le mani, temo. Non vorrei mangiarmi le mani troppo vedendo Palestra.
13: Ecco, però 52 milioni di euro,
14: però te li davano anche in Inghilterra, solo che mi pare che sia lui che voleva rimanere in Italia all'Inter, poi tra l'altro lui è milanese e quindi gli farà
13: gioca in casa,
14: quindi tutte le ragioni perché finisse così, rimane il rammarico. Io te l'ho detto, no? Facevo il paragone con Scirea, no? Che almeno un anno ce lo fecero godere. Io mi ricordo, io ero allo stadio il giorno dell'esordio di Scirea a Bergamo e vidi la seguente scena: arriva una palla alta, lui, perché era la soluzione migliore, fa un tunnel in area all'attaccante, riprende la palla e fa un lancio di 40 metri sui piedi del nostro, capito?
13: un fuoriclasse assoluto, anche da un punto di vista umano, ed è un aspetto importante.
14: Dubbio.
13: Visto che parliamo di calcio moderno, non possiamo non segnalare a pagina 45 il nuovo che avanza, Malagò, nuovo presidente, il CT, prima vedrò i bilanci. È un titolo bellissimo questo dell'Eco di Bergamo, credo. Il CT, tu sei uno scrittore, Gigi, no?
14: Sì, ma beh, guarda, il
13: no, aiutami a capire, perché il CT prima vedrò i bilanci.
14: Ma lo sì, spiego? No, ma certo, è evidente, lui vorrebbe Conte, ma Conte costa un fracasso di soldi perché non si muove, cioè prima lui vedere Malloppo e poi mostrare Cammello, quindi cioè, costa moltissimo, e quindi la Federcalcio non può spendere tutti i soldi per un allenatore che i club si possono permettere ma la nazionale no, anche perché non dimentichiamoci che questo mondiale per esempio sta distribuendo un sacco di soldi alle squadre che vi partecipano, ma noi ovviamente non ci siamo e non prendiamo una lira, quindi la Federcalcio deve fare i conti con il proprio bilancio, e credo che l'alternativa su cui la stragrande maggioranza degli italiani storceranno il naso sarà quella di Mancini, a meno che si trovi uno sponsor disposto a pagare buona parte dello stipendio di Conte, perché Conte è il preferito da Malagò. Il penultimo libro, ho scritto un libro che si chiama Ingordigia, che è la storia di Massimo Bocchicchio, dove ci sono un sacco di intercettazioni telefoniche tra Conte e Malagò. Vabbè, il libro non c'entra niente, è un caso di cronaca nera, però lasciamo perdere. Chi ha voglia se lo legge, c'è dentro molta roba sulla questione, però no, solo per segnalare il fatto che tra Conte e Malagò c'era un rapporto consolidato di grande amicizia.
13: Ecco, qui si parla di Mancini come grande favorito, l'Eco di Bergamo, addirittura Palladino sembra un'ipotesi ardita. Lo so che state pranzando in questo momento, state rientrando a casa e ci state ascoltando dalle frequenze di Radio Alta, però questo è il titolo sull'Eco di Bergamo per la panchina azzurra. Abbiamo ancora un paio di minuti, caro Gigi, e c'è l'argomento del giorno, lo so che ti sta molto a cuore, perché riguardano questi mondiali che tu segui tifando Bosnia. Queste sono le pagine dei principali quotidiani nazionali. Mala goleada, Giovanni il riformatore. Tocca a loro, non lo so. Ieri sera ho intervistato Cabrini, poi c'era Roberto Samaden, non lo so. Samaden mi ha detto delle cose bellissime, lo ringrazio. Ha detto: non c'è una società così seria come l'Atalanta. Vi do questa chicca, questa indiscrezione. Ne parlava con Zabia Jacobelli. Ha detto: abbiamo acquistato Sbravati, che aveva 2 anni di contratto con la Juventus, e questo in 30 secondi ha detto sì. Ha mollato la Juventus ed è venuto a Bergamo. Ha chiuso il cerchio per dimostrare come poi contino certi valori. Quando lui ha sottolineato ancora Roberto Samaden, a Bergamo conta di più l'uomo di quelle che sono altre caratteristiche. Chapeau.
14: Non dimentichiamoci che Samaden non è che arriva dal Castelnuovo di sotto o da Peretola, ma arriva dall'Inter, quindi insomma, per dire che l'Atalanta è al top dal punto di vista della gestione manageriale, detto da uno che viene dall'Inter e che cita uno che viene strappato alla Juve, mi sembra che non dobbiamo aggiungere altro.
13: Aggiungo una cosa ancora. Questo signore, la regia, mi fai questo regalo, grazie mille Nicola. Antonio Cabrini è stato premiato. L'hanno intervistato giustamente i colleghi, e lui ha detto: sono 3 anni che non vado più allo stadio. Aggiungi qualcosa tu? Io mi sono fermato.
14: Sì, ma no, ma il problema vero è che il calcio italiano, anche negli ultimi, noi ci siamo beati dell'Atalanta, e va bene, no? A parte l'ultimo anno, che insomma ci sono state alcune partite entusiasmanti, poche purtroppo, ma molte in sofferenza, ci eravamo abituati bene, ci abbiamo il palato buono perché l'Atalanta di Gasperini giocava come giocava, però se tu guardi le partite del campionato italiano sono di una noia mortale, cioè ci sono tanti di quei passaggi alla difesa, questi passaggi tutti in orizzontale quando se ne fanno 25 prima di cercare una verticalizzazione, è un ritmo lento, cioè la rivoluzione copernicana è il fatto che tu sulla televisione vedi il calcio degli altri paesi. E mi dispiace dirlo, io non bisogna essere per forza esterofili, però quando si notano delle differenze così grandi, per esempio con il calcio spagnolo, e non dico il calcio inglese perché va bene, lì vanno a velocità doppia, come fai a vedere il calcio italiano quando c'hai quello come
13: allora paragone? Ti interrompo perché 15 minuti sono letteralmente volati. Un'ultima considerazione sua, ha detto Antonio Cabrini, c'è una foto bellissima tra l'altro che riporta il tavolo presidenziale, vedete Zaviglia, Cobelli, appunto Roberto Sambaden, Lara Magoni, Michel Quarenghi. Ha detto: ai miei tempi, quando passavamo il pallone indietro al portiere, venivamo fischiati. Adesso ci sono 70 passaggi indietro al portiere durante tutte le partite.
14: Ma è quello, cioè, ma,
13: Gigi, no, ti devo salutare.
14: Ciao.
13: Ci vedremo a Sarajevo come il suo ultimo libro. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Riccardo, grazie a te. Riccardo Sanghi in regia con Nicola Tironi e Renato Pedretti. Buona calda giornata, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
15: Alta Play Today. Nuovi suoni.
16: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e canta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
5: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
6: È tempo di grandi classici del rock.
5: It's time of rock classics.
7: Rock style. Rock style.
6: Radio Alta. Musica grande.
5: It's time of rock classics.
6: Rock style.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 14.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: La musica grande. Radio Alta.
7: This is Replay.
8: This is Replay.
9: This is Replay.
7: This is Replay.
8: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
7: Replay.
0: Keep on rocking.
10: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
10: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
10: On Radio Alta.
11: Io ieri mi sono dimenticato di salutare i nostri colleghi, cioè gli astronauti di Artemis 2 che sono tornati sulla Terra, perché li abbiamo incrociati, loro stavano atterrando, noi sempre in viaggio verso il nostro satellite Rock and Roll. Ci sono delle restrizioni, devo essere sincero, anche per la nostra astronave, che è vero che è elettrica, ma l'elettricità si fa con il gas. Il gas costa tanto. Quindi noi andiamo sul satellite e poi dobbiamo tornare indietro. Siamo un po' di difficoltà, l'abbiamo anche noi in questo periodo. Poi li avete visti, quelli di Artemis, con la Nutella? Noi avevamo altre cose da portare sul satellite Rock and Roll. Ovviamente sto scherzando. Come va? Tutto a posto? Tutto bene? Nuova giornata, pomeriggio, che spero sia positivo per voi. Per noi lo è sempre quando siamo in onda con Keep on Rocking, sia alle 2 nella nostra diretta, poi anche alle 17 nella replica, o quando voi volete, perché sapete che la trasmissione la trovate su mixcloud.com. Allora, in questi giorni, come dicevo ieri, vi programmo anche le canzoni che hanno fatto un po' la storia del nostro programma. E allora sono andato nel 2016, noi siamo nati praticamente 10 anni fa, quindi più o meno all'inizio, e forse per chi ci segue da un tempo ricorderà questa canzone, che fu un grande successo qui da noi. Il gruppo è quello di Art of Anarchy, e c'era questa canzone che parlava di pazzia. Vediamo se la ricordate. Oggi la vogliamo utilizzare come tappetone rosso. Il titolo è Pazzia, appunto, The Madness.

Beh, avrei potuto dirvi questa nuova canzone, The Madness, con The Art of Anarchy. Questa era una super band, perché dunque canta Scott Stapp, il leader, l'ex frontman dei Creed. Poi all'interno ci sono componenti dei Guns N' Roses, Disturbed, appunto dei Creed. Era una super band. La canzone ci piacque molto nel 2016, perché è questo l'anno, 2016, quindi 10 anni fa, qui in Keep On Rockin', il motivo intitolato The Madness, prima canzone di oggi, e quindi tappeto rosso in Keep On Rockin' da Radio Alta, musica grande. Torniamo in Italia, torniamo a Bergamo con Distorsione Armonica, Disarm, Mentite Spoglie e poi le novità.

0: dice lo zampino, l'arrangiamento del suo produttore, di Francesco James Dini. Salutiamo anche gli autori, Nicola Tironi, Claudio Bonetalli, Andrea Valletti, che poi è anche il paroliere, cioè colui che ha scritto i testi di questa canzone. Loro si chiamano Disarm, già da distorsione armonica, sono italiani, sono di Bergamo e questa canzone è inserita in Rock and Play Mainstream qui da Radio Alta. È Mentite Spoglie.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New records.
0: E allora lasciamo quella che è la nostra classifica, quella ufficiale, quella che ascoltate il venerdì, e andiamo alle canzoni nuove, anche se questa l'avete già sentita in questi giorni qui in Keep on Rockin'. Ma perché la ripropongo? Perché questo disco nella indie americana, cioè nella classifica delle canzoni indipendenti rock, folk rock, è, pensate, numero uno. Allora, se ve l'ho proposta è perché mi era piaciuta questa canzone. Poi quando ho visto che addirittura in prima posizione, e qua l'interesse, la curiosità si fa molto molto più forte. Allora, lui si chiama Noah Kahan, è un cantautore americano di musica folk pop, è originario del Vermont, lo leggo dalla discografica, noto per il suo stile intimo e le sue liriche particolari. E allora, dato che la canzone è importante e particolare, ve la ripropongo oggi, ascoltatela, questa è la prima novità, tra virgolette, di oggi, Noah Kahan con il motivo intitolato The Great Divide.

0: you're not losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Sono quelle classiche canzoni che bisogna ascoltare dall'inizio alla fine, non c'è niente di particolare, non ci sono dei trucchi. L'ascolti, poi c'è questo crescendo. È una canzone naturale, una canzone normale, che forse ci porta indietro di qualche decennio, addirittura negli anni 70 con gli America, quel rock sudista, tanto per farci capire. Canzone che potrebbe ottenere successo qui da noi, come passare inosservato, forse è più facile la seconda che passi inosservata, mentre negli States in questo momento nella classifica indipendente è al primo posto. Quindi tenete presente questo artista, si chiama Noah Kahan e la canzone The Great Divine che avete ascoltato qui in Keep on Rocking da Radio Alta. La seconda invece è tutt'altro, anche se in comune che cos'ha? Che è numero uno, ma non nella classifica indipendente. Qua ce ne andiamo in Orlando, ad Orlando in Florida. Il motivo è molto curioso, estremamente moderno, però ha un ritornello secondo me molto orecchiabile. Anche in questo caso è la numero uno della charts della rock and play americana. Si chiamano Magnolia Park, la canzone è Shallow.

Shell of con il gruppo dei Magnolia Park. Le due canzoni nuove, ecco, avete sentito due suoni ben distinti, due canzoni completamente diverse. Questa molto potente, però con diciamo una costruzione abbastanza elementare, anche orecchiabilissima. Hanno grandissimo successo negli States, talmente forte che sono numeri uno. Sono partiti con una loro tournée che vede sold out praticamente in tutta l'America, quindi piacciono. Magnolia Park, arrivano dalla Florida. Allora, se vi sono piaciute queste canzoni, da votare con il più tradizionale Noah Kahan con The Great Divide, anche lui numero uno ma nella classifica indipendente, poi loro numeri uno nella Rock and Play, quella normale, quella tradizionale, con Shallow. Se vi sono piaciute queste canzoni, votatele. Il nostro numero è quello, non cambia.

siccome ve l'ho detto, ho fatto questo viaggio, anzi facciamo questo viaggio costosissimo verso il satellite rock and roll, mai come in questi mesi spendiamo veramente tanto di carburante, che anche per noi, cioè, è vero che siamo elettrici, quindi attiviamo i nostri motori, però l'elettricità nasce dal gas e il gas costa troppo in questo momento, quindi pensiamo di rimanere sul satellite almeno per una settimana intera e poi torniamo. Mr. Jones, indietro nel tempo con Counting Crows.

ancora bellissima questa canzone. Siamo nel 1993, incredibile. Counting Crows cantavano Miss Jones. Extra time. Sembrano canzoni più recenti, questa del 93, quindi sono passati oltre 30 anni da questo disco. Allora, con Extra Time giochiamo o con canzoni del passato che hanno un significato importante, oppure canzoni nuove che potrebbero ottenere grande successo seguito qui da noi. Allora, siccome voglio sempre evidenziare questi Extra Time, il 2 di novembre 2026, ricordate che all'Alcatraz saranno in tournée, saranno qui a Milano. Il gruppo degli Shine Down, che noi già stiamo trasmettendo con Safe and Sound, Sano e Salvo. Bene, questa è la nuova canzone, ascoltatela perché è una magnificenza e quindi volevo che fosse oggi il mio Extra Time. Alzate il volume, lo mettiamo anche ai voti. Questo è Fuori Legge, Outlaw, il nuovo disco degli Shine Down, è il mio Extra Time.

un po' di shiver con questa canzone, che dite? È carina, molto bella, Hot Love con il nuovo degli Shinedown, 2 novembre Alcatraz Milano, per questo tour che stanno portando

0: poco Alt Play Yesterday, Today e poi Lucio Berri Discovery Funk, anche lì altre emozioni. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani stesse ore, quando voi volete, con Mixcloud, e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao.
1: Spot, spot. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo! Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345-700-6689 o comunicazione@aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
4: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È Keep On Rocking. Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta. Vinyl Revolution. Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile, nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza volume con Rock Airplay Mainstream, la classifica dei brani più programmati della settimana. Keep on rocking. Perché il rock non muore mai.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: La musica grande.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Hanno preso il via in tutte le scuole bergamasche le prove orali degli esami di maturità. Sentiamo come sono andate.
2: Abbiamo iniziato con il percorso personale, ho iniziato facendo un discorso di 5 minuti, poi abbiamo parlato della formazione scuola-lavoro, ho parlato delle mie esperienze, della mia esperienza personale e poi di seguito l'interrogazione sulle varie materie e concludendo poi con educazione civica, domande sul programma svolto e infine con la correzione degli iscritti. Pensavo davvero molto peggio, è stato invece molto tranquillo e ora sono finalmente libero e sono contentissimo di essere uscito.
3: È stato molto diverso dalle mie aspettative, mi aspettavo qualcosa di molto più difficile che si concentrasse soprattutto sull'apprendimento delle cose e degli argomenti sviluppati durante l'anno scolastico, ma è stato più un colloquio sulle proprie conoscenze, sull'apprendimento e sulla rielaborazione.
4: Sono stati abbastanza bravi, cioè mi hanno messo abbastanza a mio agio, soprattutto i professori interni, quelli esterni un po' meno.
3: Spero di viaggiare molto e vabbè, comunque continuo con l'università, ho scelto Scienze Sociali per la Globalizzazione a Milano.
2: Il mio obiettivo è quello di frequentare la facoltà di scienze infermieristiche e credo che comunque anche con la formazione che mi ha fornito questa scuola, il Natta, il chimico, credo di essere comunque, di avere tutte le carte in regola per riuscire a ottenere buoni risultati.
4: Penso di continuare a studiare, fare una laurea triennale e poi una magistrale.
3: È finita!
1: Passiamo alla cronaca, torniamo a occuparci di quanto accaduto alcuni giorni fa a Pettosino, un'aggressione durata mezz'ora in casa sua e senza un perché. Lisa ci racconta quei terribili momenti.
5: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
6: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono accorse alle mie urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
7: Hai capito perché?
6: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
7: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
6: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto, e l'unica cosa che avevo in quel momento in testa purtroppo era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter riabbracciare i miei genitori.
7: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
6: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire perché appunto non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo e la mia preoccupazione era anche questa.
7: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
6: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi e chiedo anche più sicurezza perché io sono veramente sconcertata, una cosa del genere in casa propria da una persona sconosciuta appunto senza un apparente motivo è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
1: Preso il via i test lungo il tracciato della EBRT, la linea di bus elettrici tra Bergamo, Dalmine e Verdellino, si è cominciato a verificare su strada il corretto funzionamento del sistema tecnologico, ma non soltanto. I bus vengono fatti viaggiare lungo l'itinerario su corsia preferenziale per rilevare eventuali punti critici per quanto riguarda le manovre dei mezzi, in particolare all'altezza di incroci e rotatorie. Conclusa questa fase, inizierà quella di verifica del funzionamento degli impianti semaforici, con particolare attenzione al sistema che prevede la precedenza al transito dei mezzi pubblici. In questo modo potrà essere perfezionato il tempo degli impianti, così da garantire il passaggio veloce dei bus senza impattare troppo sul traffico. Già nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate le ricadute sulla circolazione con code e rallentamenti, soprattutto avvicinandosi all'area della stazione ferroviaria di Bergamo. Va inoltre ricordato che le corsie preferenziali dal prossimo 3 agosto saranno riservate esclusivamente alla linea EBRT e saranno vigilate da telecamere. Chi le invaderà incorrerà in una sanzione da 83 euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
9: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
10: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
9: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Radio Alta, la musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Pagani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra nel Golfo, rebus sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento di ieri sera tra la moto guidata da Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, poi caduto e morto, e un'auto con a bordo due giovani albanesi che non si sarebbe fermata al blocco stradale. La PM Francesca Cupri, titolare dell'inchiesta, anche attraverso le immagini delle telecamere, sta raccogliendo elementi per poi valutare un eventuale provvedimento di fermo. Il SUV e la moto sono ora sotto sequestro. L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, 15 città da bollino rosso e domani si arriverà a 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito dall'autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta, venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore non può solo essere considerato un fenomeno meteorologico, ma è un'emergenza sanitaria. A Napoli, nel quartiere Emiano, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte ieri sera davanti alla sua abitazione e da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo del pronto soccorso. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Giulio Regeni fu privato non solo della vita ma della stessa condizione di essere umano titolare di diritti. A compiere tutto questo non furono uomini della malavita ma furono uomini del servizio di sicurezza egiziani, ed è questo, per questo che il processo giunge a conclusione, un processo contro il silenzio. Così il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco nel corso della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.000. Il saldo migratorio è positivo per 106.000 persone, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale fra nascite e morti, è negativo. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
3: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Il Comune di Bergamo ha pubblicato online la graduatoria definitiva dei nidi comunali per l'anno 2026-2027. I bambini ammessi sono 341, quelli in lista d'attesa 56. Le famiglie in questo elenco saranno ricontattate singolarmente. A loro saranno proposte altre soluzioni possibili. Ci sono 69 posti ancora disponibili in altre strutture. Nel caso le alternative venissero accettate, le graduatorie sarebbero azzerate e sarebbe anche possibile iniziare a contattare chi ha fatto la domanda dopo il termine previsto, offrendo una possibilità di inserimento. Le iscrizioni restano comunque aperte da giugno a dicembre per i nuovi nati. La graduatoria è consultabile sul sito web del Comune di Bergamo. Importante intervento di riqualificazione e di tutela per la preziosa area turistica del Bogne a Riva di Solto, una delle mete più frequentate del Lago d'Iseo.
2: A settembre al Via sul Lago i lavori in una zona straordinaria che è il Bogne di Riva di Solto.
3: Riva di Solto si dovrebbe partire a fine giugno con i lavori di miglioramento dell'area Bogne, ma in realtà se ne riparlerà a fine settembre per non creare contraccolpi ai forti afflussi turistici. E questa è la novità per una delle aree più preziose e frequentate della costa bergamasca del Sebino. Il progetto prevede il posizionamento di una nuova piattaforma solarium da 2 a 3, l'allargamento delle aree interne disponibili con tavolini e aree relax attualmente non utilizzabili, quindi la creazione di una zona doccia e servizi e il collegamento alla rete fognaria. Spesa prevista 500.000 euro, dei quali 350.000 garantiti da Regione Lombardia e i restanti 150.000 da casse comunali.
4: Una zona, quella del Bogne, molto conosciuta, molto frequentata. Noi abbiamo misurato anni fa i passaggi all'interno dell'area, che arrivano fino a 22.000. Noi abbiamo misurato 22.000 in 15 giorni, che sono numeri molto molto interessanti, insomma.
3: Una progettualità, quella dello spettacolare patrimonio paesaggistico bergamasco, che dovrebbe concludersi entro 2027.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
7: Vieni a provarla da Sarco a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo.
10: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18.30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Discovery Funk.
1: Probabilmente volendo fare un calcolo esatto di quante canzoni di Incognito abbiamo ascoltato in questi oltre 10 anni di Discovery Funk, potremmo anche farlo. E abbiamo parlato un sacco di volte anche per mille ragioni diverse. Da oggi abbiamo un motivo in più.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Nei giorni scorsi Bluey ha ricevuto l'AMB, una onorificenza tutta britannica, che potrebbe essere come...

È da oltre 40 anni che Bluey porta avanti questo grande collettivo musicale di nome Incognito. Lo sta facendo ancora, è recentemente uscito un album e finalmente, a detta di molti in modo tardivo, ha ricevuto questa onorificenza britannica, l'NBE. Quest'oggi una delle sue canzoni più rappresentative, una storia d'amore che finisce, forse banale detto così, ma che però si trasforma in una grande e profonda amicizia. Canzone che ci rimanda al 1993, album Positivity, vero capolavoro, Still a Friend of Mine.

0: motore per raccontarvi qualcosa che nello specifico è particolarmente piacevole. Quindi buon compleanno a Lee John. Lui insieme a un paio di amici ci regalarono tantissimi successi. Questo è dell'82, l'album omonimo Just an Illusion, e l'abbiamo riascoltata quest'oggi, come dicevamo, nella giornata del suo compleanno. Ancora una volta tanti auguri a Lee John. Ora, il nuovo disco di Robbie Love.
1: Hi, it's Robbie Love on Discovery Funk with Luciano Berry on

tutta la stampa specializzata internazionale sta parlando molto bene di questa artista, una nostra amica che si chiama Robin Love. Abbiamo ascoltato molte sue produzioni, singoli qua e là, isolati, collaborazioni in altre produzioni, e questo in realtà a tutti gli effetti un primo progetto più complesso, più articolato. Sono quattro tracce e questo è il singolo che abbiamo scelto, ce ne siamo innamorati immediatamente. Si chiama When Love Comes Around, era Robin Love a Discovery Funk, dove ora alziamo un po' il mood e rimaniamo in area musica contemporanea con la leggenda di nome Change. Questo è il nuovo singolo, signore e signori, Embrace Me Right Now.

andando via veramente bene questa puntata, almeno per come la sto vivendo in cuffia, cercando di non ricordarmi che stiamo vivendo insieme l'ultima settimana di stagione di Discovery Funk, una stagione che trovate nel suo insieme, ma anche quelle precedenti, on demand su mixcloud.com, nella pagina di Radio Alta, dove trovate ovviamente tutte le nostre produzioni, in mezzo naturalmente anche Teo Mangione con Keep on Rocking. Allora, un altro disco nuovo, poi arriveremo a una traccia logout veramente fantastica. Una nuova traccia estratta dal Piacente album di Georgie B and the Groove Association, My Time to Shine. Questa è You Know.

0: siamo arrivati con questa canzone al finale di puntata, nello specifico la Summer Vibe Mix di You Know, canzone estratta da My Time to Shine, il recente album di Georgie B and the Groove Association. Abbiamo spazio giusto, proprio poco per la traccia logout. Anche quest'oggi abbiamo accumulato un bel ritardo, siamo diventati peggio di treni. E allora appuntamento a domani, vi lascio con Disco Fight, 50 anni anche per questo disco.
1: Discovery Funk.

0: Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345 700 6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Ormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Ormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
6: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini, e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenze in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza, delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
5: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le cerino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16, giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per

0: Italia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.
2: Alta Play.

0: Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande.
4: Radio Alta.
0: Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alto.
0: Replay. Keep on rocking.
1: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
1: Keep on rocking.
0: Vinyl Revolution.
1: On Radio Alto.
2: La messa in onda di Keep Rockin', credetemi, è la parte più rilassante. C'è la preparazione prima, il disco, le novità, le ascoltiamo, piaceranno alle corfine, ai corfini che sono sintonizzati su Radio Alta. Mi faccio sempre questo scrupolo. Poi vengo, come dire, facilitato anche un pochino da quello che mi raccontate attraverso la chat quando ascoltate Keep on Rockin'. Per esempio ieri in chiusura vi ho detto: questa è la versione acustica di un brano di 20 anni fa dei 30 Seconds to Mars. Mi è venuto in mente di farvi ascoltare quella originale, quella di 20 anni fa. Così faremo e voi siete d'accordo e quindi questo mi aiuta a costruire questa trasmissione. Salve, salve a tutti, buon pomeriggio, caldo, anche oggi fa caldo e poi con Keep on Rockin' ancora di più. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta e questa è la canzone appunto del 2006, quindi 20 anni fa usciva questo album, veniva pubblicato A Beautiful Life, bellissimo album per quanto riguarda i 30 Seconds to Mars, e questa è la versione proprio originale dell'epoca, cioè non si scappa da questa. The Kid.

Beh, ieri ci siamo emozionati ascoltando la versione acustica, però ci siamo tolti 20 anni, togliamoci 20 anni, siamo nel 2006, non c'era ancora Keep on Rockin', perché noi siamo nati 11 anni fa con Keep on Rockin', però fossimo stati lì, li avremmo certamente programmati tanto qui da Radio Alta con questa canzone intitolata The Cure. 30 Seconds to Mars, il nostro tappeto rosso di oggi. Adesso ce ne andiamo nell'Indiana, ormai abbiamo capito dov'è l'Indiana, poi Centro America, tra l'Ohio, Kentucky, con The Coasters della nostra

0: poi dovesse partire per l'America, l'Indiana, Road 76, vi sintonizzate su Radio Indiana International e ascoltate questo disco The Cold Stairs.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Prima o poi lo faremo, cioè saremo in America sintonizzati su queste radio ascoltando queste canzoni. No, ci siamo accorti, perché voi sapete che siamo sempre alla ricerca delle canzoni, quelle più trasmesse dalle radio, e beh, nell'Indiana, ecco, The Cold Stairs con Out of Love, insomma, si sente la canzone. Siete in macchina, voi vi sintonizzate, non su Radio Alta in quel caso, ma appunto su questa radio ascoltando questa canzone. Siete pronti con le novità anche noi? Qua ci trasferiamo invece in Canada. Hanno un po' cambiato il loro suono, il loro stile, sì, sempre progressivo. Qua mi ricordano un pochino i Survivor. Guardate i Survivor, quelli di Eye of the Tiger, almeno c'è una parte nella canzone che mi riporta a quel sound. Si chiamano Crownlands, sono tornati con questo disco, il titolo The Four.

sono una band interessante, super interessante, un duo in particolare, sono Kevin Como, Cody Boss. Cody Boss dovrebbe essere il batterista che canta questa canzone, ma questo timbro molto molto alto della sua voce, e poi loro rappresentano un po' lo stereotipo proprio del rocker, con i capelli lunghi, alla Robert Plant prima maniera, Led Zeppelin, barba lunga. Sarebbe interessante poterli vedere anche live. Questo è il nuovo disco, loro si sono mangiati Rush, Pink Floyd, ho sentito un po' di Pink Floyd in questo brano. Yes, anche dalla copertina del disco vedo insomma, quei disegni un po' particolari da questo album che inserisce questa canzone che abbiamo appena ascoltato, The Fall con Crown Lens. Noi li suoniamo da un po' di tempo, già da White Buffalo. Nuovo disco anche per quanto riguarda il ritorno dei Foster the People.

0: ma non vi sembra di essere in un altro mondo? Country girl, ma non siamo al mare? È una ragazza di campagna questa, che è al mare. Allora, dunque qua bisogna spiegare un po' di cose riguardo questo disco di Foster the People dal titolo Pump It Up Kicks. Fa parte, attenzione, di una compilation che poi ovviamente nel mondo virtuale le compilation non contengono più, sono le 14-15 canzoni, sono 48 canzoni, tutte dedicate all'estate, Summer Vibes, cioè sono queste vibrazioni d'estate. Infatti la copertina poi è chiarissima, c'è una ragazza su uno yacht che sta prendendo il sole, e potreste ascoltare da questa compilation motivi come Lovely Day di Bill Withers, piuttosto che vediamo un po' i Toto, Hold the Line, poi ci sono tante canzoni dei Journey, Men at Work, Down Under, ecco, canzoni che ci riportano un po' a quel periodo estivo. Tra i tanti motivi conosciuti c'è anche questa Pump It Up Kicks, che è il nuovo disco dei Foster the People che abbiamo sentito oggi fra le novità qui in Keep On Rockin'.
1: Time to keep on rockin', Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution.
0: Anche perché siamo alla ricerca di dischi proprio per l'estate. Una volta c'era il disco per l'estate, vetrina di un disco per l'estate, andava in onda credo sulla Rai, non so se televisiva o radiofonica, però era la vetrina di un disco per l'estate, c'era un programma radiofonico che ne parlava, cioè ascoltavano i dischi e poi questi gruppi si ascoltavano. Magari potremmo anche riesumare una cosa di questo tipo, facciamo vetrina di un disco per l'estate anche per quanto riguarda Keep On Rockin'. Che bella era questa dei Def Leppard,

uno dei dischi più trasmessi durante quest'anno, su 2025-2026, con Keep on Rockin', il ritorno dei Def Leppard. Vi ricordate quando parlavamo del loro concert, residence concert? Sono stati per credo 12 giorni allo Sphere di Las Vegas per il loro disco, che le ha riviste ancora protagonisti sul palco, e questa canzone ha spopolato in tutto il mondo tranne qui da noi. Però ci abbiamo pensato noi qui in Keep on Rockin' di farvi sentire questo disco, che peraltro è rimasto anche numero uno in classifica in Rock and Play Mainstream, Rejoice, appunto, dei Def Leppard. Allora, pronti con l'Extra Time? Ultimamente mi piace farvi sentire cose abbastanza tranquille. Questa è una canzone che è già in programmazione qui da noi, in Nuovi Suoni, qui su Radio Alta, anche perché il ritorno di Beck è vero che è un disco di qualche settimana fa, è stato pubblicato a fine di aprile, però io vi consiglio a questo punto di fermarvi, come sempre vi dico con l'Extra Time, di ascoltare questa canzone, alzate il volume, io mi allontano e vi lascio a Beck con Ride Lumsum.

0: vero che è un disco questo che si potrebbe ascoltare e apprezzare forse ancora di più durante la notte, no? Stai guidando, ascolti una canzone di questo tipo, però credo anche nei pomeriggi caldi d'estate. Ma come è vero che non siamo ancora in estate, però insomma, fa caldo, quest'ora del pomeriggio ascoltare una canzone così rilassa, tranquillizza, una bibita fresca, anche perché poi parla di solitudine, di resilienza. Chi non parla di resilienza in questo periodo? E la forza di andare avanti e superare gli ostacoli, i problemi, quando tutto sembra impossibile. Questa canzone è adatta. Ride Lonesome, e poi lui è back. Una garanzia. Bello, brano che ci rimane in testa. Non c'è un album, l'ha detto, cioè, faccio il disco, ma aspettate l'album. Questo è il disco del momento, per me. Così ha detto Beck. Allora, questa è la seconda tappa verso il satellite rock and roll. Questa è Radio Alta, musica grande, fra poco Alta Play, Yesterday, Today. Omino Funk, carichissimo anche lui, con il vinile che si è ondulato dal caldo. Fra poco sarà con noi, domani invece noi ci ritroviamo sempre alla stessa ora. Io sono Teo Mangione, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Spot, spot.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
5: Ostilio Mobili, dal 1968 definito.

0: 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345-700-6689 o comunicazione@aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
1: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
2: Spot, spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Play Yesterday,
7: gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la

0: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 17 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Hanno preso il via in tutte le scuole bergamasche le prove orali degli esami di maturità. Sentiamo come sono andate.
2: Abbiamo iniziato con il percorso personale, ho iniziato facendo un discorso di 5 minuti, poi abbiamo parlato della formazione scuola-lavoro, ho parlato delle mie esperienze, della mia esperienza personale e poi di seguito l'interrogazione sulle varie materie e concludendo poi con educazione civica, domande sul programma svolto e infine con la correzione degli iscritti. Pensavo davvero molto peggio, è stato invece molto tranquillo e ora sono finalmente libero e sono contentissimo di essere uscito.
3: È stato molto diverso dalle mie aspettative, mi aspettavo qualcosa di molto più difficile che si concentrasse soprattutto sull'apprendimento delle cose, degli argomenti sviluppati durante l'anno scolastico, ma è stato più un colloquio sulle proprie conoscenze, sull'apprendimento e sulla rielaborazione.
4: Sono stati abbastanza bravi, cioè mi hanno messo abbastanza a mio agio, soprattutto i professori interni, quelli esterni un po' meno.
3: Spero di viaggiare molto e vabbè, comunque continuo con l'università, ho scelto Scienze Sociali per la Globalizzazione a Milano.
2: Il mio obiettivo è quello di frequentare la facoltà di scienze infermieristiche e credo che comunque anche con la formazione che mi ha fornito questa scuola, il Natta, il chimico, credo di essere comunque, di avere tutte le carte in regola per riuscire a ottenere buoni risultati.
4: Penso di continuare a studiare, fare una laurea triennale e poi una magistrale.
3: È finita!
1: Passiamo alla cronaca, torniamo a occuparci di quanto accaduto alcuni giorni fa a Pettosino, un'aggressione durata mezz'ora in casa sua e senza un perché. Lisa ci racconta quei terribili momenti.
5: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
6: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono accorse alle mie urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
7: Hai capito perché?
6: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
7: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
6: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto, e l'unica cosa che avevo in quel momento in testa purtroppo era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter riabbracciare i miei genitori.
7: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
6: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire perché appunto non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo e la mia preoccupazione era anche questa.
7: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
6: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi. E chiedo anche più sicurezza perché io sono veramente sconcertata, una cosa del genere in casa propria da una persona sconosciuta appunto senza un apparente motivo è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
1: Per la prima volta tre comuni insieme nell'organizzazione di Trame di Cultura, oltre 70 eventi che caratterizzeranno l'estate e non soltanto di Vertova, Colzate e Fiorano al Serio in Valle Seriana.
8: Sono più di 70 gli appuntamenti previsti tra eventi, feste, workshop, concerti. Questo e molto altro nel ricco programma di Trame di Cultura 2026, la rassegna estiva proposta per la prima volta lo scorso anno dal Comune di Vertova e che alla seconda edizione di quest'estate vede aggiungersi anche i vicini territori di Colzate e Fiorano al Serio, una sinergia che in collaborazione con associazioni e parrocchie vuole coinvolgere e animare l'estate dell'intera media Valle Seriana, creando relazioni e occasioni per vivere il territorio per tutti i target.
9: Un appuntamento per esempio interessante è quello di Finardi, che ci sarà il 10 luglio grazie alla preziosa collaborazione dell'associazione Hospice Vertova, che festeggerà i suoi 18 anni, ma tante anche altre proposte come l'opera piuttosto che la musica pop, per arrivare proprio davvero un po' ai gusti di tutti. Oltre a ciò ci saranno delle attività di promozione alla lettura realizzate in collaborazione con la nostra biblioteca comunale. Troviamo anche uscite in natura, quindi escursioni, piuttosto che tornei sportivi per il pubblico un pochino più giovane. Ci sarà anche il cinema all'aperto, troverete 3 o 4 date, e il contest fotografico, che anche quest'anno è alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione col Comune di Fiorano al Serio, e le fotografie verranno poi esposte presso l'oratorio di Semonte e utilizzate per il calendario dei due comuni 2027.
8: Il calendario completo di Trame di Cultura è disponibile sui siti istituzionali e le pagine social dei comuni coinvolti.
9: Alcune di queste iniziative sono state realizzate anche grazie al contributo di Regione Lombardia, Bando Lombardia Style, ad esempio il tradizionale appuntamento dedicato al Tea Day, piatto tipico vertovese, che si terrà il 4 di ottobre. Vi aspettiamo!
1: Siamo stati nel labirinto di roccia del Monte Cornagera ad Aviatico, dove si trova un luogo davvero suggestivo.
10: Quello che gli studi geologici raccontano essere stata una scogliera marina sommersa dalle acque è oggi un suggestivo e frequentatissimo labirinto di roccia, un articolato dedalo contraddistinto da alte pareti calcaree che in un tempo, tanto lontano che rende arduo anche soltanto immaginarlo, fu scenografia di un fondale marino. Ci troviamo sul Monte Cornagera, ad Aviatico, assieme al Monte Poieto, una delle più piacevoli porte d'ingresso alle Prealpi bergamasche. I due rilievi danno vita a uno straordinario spettacolo ambientale, un palcoscenico naturale che si apre sulla pianura. Proprio il Monte Cornagera ospita, lungo il sentiero CAI 537, che si dirama fino ai 1360 metri di altitudine del Monte Poieto, una delle mete e dei tratti escursionistici forse tra i più capaci di suscitare curiosità e apprezzati dell'area prealpina. Si tratta di quello che è conosciuto come il Buco della Carolina. Una stretta fenditura, una cinquantina di metri, tra due vertiginose pareti di roccia che, davvero in tanti, nel corso della bella stagione non resistono dal percorrere. Arricchisce uno dei tanti sentieri che, dall'abitato di Aviatico, si sviluppano lungo le boscose pendici del Monte Poieto e che consentono agli amanti delle camminate in montagna di raggiungere l'ampio pianoro della sommità. Il Buco della Carolina, non adatto a chi soffre di claustrofobia, seppur per pochi metri davvero stretto, è comunque percorribile in entrambe le direzioni senza particolari difficoltà. Pare che nel corso della Seconda Guerra Mondiale sia stato utilizzato come luogo dove nascondersi per sfuggire ai rastrellamenti nazifascisti. Il nome di questo anfratto, Carolina appunto, lo si attribuisce a una delle ragazze dei soldati che vi trovarono rifugio. Un luogo angusto, ma divenuto simbolo di speranza, di resistenza e di sopravvivenza nel cuore della montagna, che ha custodito vite e amore di quei ragazzi e che ancora oggi accoglie chi ha un pensiero d'affetto per le terre alte.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
12: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche didattiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
11: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni '80. Baby.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo!
0: Radio Alta, la musica grande. Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con tutto Atalanta News. Un saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Il benvenuto al nostro ospite quotidiano, il giornalista, scrittore Gigi Riva. Come stai innanzitutto? Perché ieri mi hai fatto preoccupare, tu ti diverti, giochi a tennis. Lascia perdere Gigi, lascia perdere. Un abbraccio.
6: Certo. Grazie, no, c'ho uno strappo all'inguine, ma va bene, cioè.
5: Va bene così, reggi.
6: No, continuo, penso sempre di essere un giovanotto e quindi va bene.
5: Mola mia, come dicono.
6: Dovrebbero, esatto, sto dicendo, dovrebbero farmi giocare nell'Atalanta perché non mollo mai niente.
5: Mola mia, mola mia. Entriamo subito nel vivo con la pagina 44, grazie Nicola Tironi, Renato Pedretti e il nostro Sanga. Radure il 6 luglio, Ricky, hai capito, il 6 luglio a Zingonia, il ritiro sempre al Bortolotti per la prossima stagione. Gaetano e Savona ideali per il calcio targato Sarri. Qual è la tua opinione? Io credo che l'Atalanta, quantomeno a livello dirigenziale, abbia raggiunto il top. Adesso mettiamo anche le pedine giuste al posto giusto.
6: Beh, speriamo. Allora, vorrei fare due riflessioni sulle cose che hai letto. Prima di tutto sul raduno, che mi sembra, non lo so con quale ragione, tramontata l'idea. Ti ricordi quando si diceva che bisognava andare in montagna a ossigenarsi, fare il ritiro al fresco, eccetera, eccetera. Adesso, nonostante io abbia letto in altre pagine dell'Eco di Bergamo che Bergamo è la città con i cambiamenti climatici più devastanti e fa un caldo pazzesco con dei giorni incredibili, il ritiro a Zingonia, non so, avranno, immagino che noi siamo indietro perché siamo anziani rispetto alla valutazione di cosa fa meglio, però il ritiro a Zingonia farà bene. Boh, evidentemente loro avranno tutti i più esperti fisiologi e analisti delle prestazioni per dire di sì, però appunto, cioè, non, è cambiato il mondo veramente.
5: Cambiamento non solo climatico, anche perché parlando nei giorni scorsi con altri tifosi mi dicono, ma il Milan andrà in Australia, poi andrà in Indonesia, la Juventus pure, i ritiri dei nostri tempi. Ieri sera ero a San Pellegrino, poi ne parleremo, per la Coppa Acquarenghi, dove è stato premiato un mito come Antonio Cabrini. C'è un tempo l'Inter andava in ritiro, quello
6: a San Pellegrino,
5: te lo ricordi?
6: Come no, me lo ricordo benissimo. No, ma il problema è che anche adesso, non so, Gasperini per esempio era uno che diceva che faceva bene andare a ossigenarsi qualche giorno, vabbè, andava a Clusone, d'accordo, comunque Clusone è un po' più fresca di Zingonia.
5: Sono 5 gradi di differenza.
6: Quindi non lo so, comunque evidente, come si dice a Roma, famo se affidasse.
5: Ieri tra l'altro c'era un tuo amico, Daniele Filisetti, che ti saluta con questo gruppo di

0: Gaetano sì. e Savona sono ideali per il 4-3-3 di Sarri. Oggi si giocherebbe così. C'è anche lo specchietto che la regia ci sta proponendo. Leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Gigi, porta pazienza. Allora, sì, certo. Carne Secchi, Savona o Zappacosta a destra, Yen, Scalvini al centro, poi a sinistra l'alternativa è tra Bernasconi e Anor, Samardžić, udite, Samardžić, Gaetano e Pasalic, poi CDK, abbiamo tre opzioni come centravanti, Scamacca, Cristovic e Raspadori, poi a sinistra Raspadori oppure Zaleski. Come ti sembra questa ipotetica formazione, Gigi Riva da Sant'Arcangelo di Romagna? Prego.
1: Ma faccio una sola considerazione. È evidente che le due pedine che abbiamo, una venduta e una in prossimità di vendere, cioè Ederson e Palestra, almeno sulla carta sono più forti di Gaetano e di Savona, questo va detto, no? Dopodiché il calcio di Sarri lo dobbiamo ancora scoprire, dunque io direi che possiamo soltanto a questo punto sospendere il giudizio. Saranno le pedine giuste? Non lo sappiamo. Savona l'abbiamo visto nella Juventus e poi è andato in Inghilterra, era un giovane promettente, speriamo che Sarri riesca a tirar fuori il meglio da lui, e Gaetano ha fatto qualche partita, mezzo campionato in questo ruolo che sembra adatto al calcio di Sarri, ma sono comunque due sfide, due scommesse, sono comunque due incognite. Noi speriamo bene, però i due che se ne sono andati sicuramente sono meglio. Vorrei aggiungere una cosa nel pezzo che tu hai citato, perché tu devi sapere che io l'Eco di Bergamo lo leggo a l'una di notte, quindi arrivo al mattino che sono preparato, perché c'è già alle 12:30 chi c'ha l'abbonamento se lo trova, no? Lo dico anche a beneficio degli ascoltatori.
0: Bravissimo.
1: Per gli insonni alle 12:30, se voi fate l'abbonamento sulla vostra mail trovate l'Eco di Bergamo. Va bene, detto questo, vedo anche che lì in mezzo ipotizza Vavassoli, mi pare che sia chi firmava l'articolo, l'idea che potrebbe anche essere De Ron contro squadre forti a fare quel metronomo di centrocampo che nella formazione ideale che tu hai letto indica invece Gaetano, no? Dice che Sarri ha usato questa formula soprattutto contro delle squadre, diciamo così, sulla carta più forti o più blasonate, cioè di tenere un mediano più di contenimento che non offensivo. Certo. Anche perché non vedere De Ron in formazione fa male, anche se ovviamente l'età anagrafica ci dice che bisognerà dosarlo ancora di più dell'anno scorso, dove già si cominciò a dosare, perché
0: ricordiamo che abbiamo anche la conference che da un punto di vista del dispendio sì. fisico è tanta roba
1: E che è giovedì sera,
0: esatto.
1: E quindi giocare di giovedì, noi, io immagino che nel calendario, quando poi saranno note esattamente le date, avremo diverse partite il lunedì, evidentemente, no? Perché tornerai da trasferte in posti improbabili che saranno croce.
0: Il mitico Reia diceva che non c'è nulla di peggio che andare nei campi dove impieghi 24 ore a rientrare, dove non ti puoi allenare, dove arrivi distrutto, però questo è il calcio moderno. Palestra verso la chiusura, è un affare da 52 milioni, hai capito bene, 52 sì. milioni per un calciatore che praticamente ha giocato un campionato nel Cagliari ottimamente. Su questo non
1: si sì, è evidente che a quelle cifre sarebbe una follia non venderlo all'Inter, è chiaro. Io piuttosto che vederlo all'Inter lo avrei visto meglio all'estero, perché ci mangeremo le mani, temo. Non vorrei mangiarmi le mani troppo vedendo Palestra.
0: Ecco, però 52 milioni di euro.
1: Però te li davano anche in Inghilterra, solo che mi pare che sia lui che voleva rimanere in Italia, all'Inter. Poi tra l'altro lui è milanese e quindi gli farà
0: gioca in casa,
1: quindi tutte le ragioni perché finisse così, rimane il rammarico. Io te l'ho detto, no? Facevo il paragone con Scirea, no? Che almeno un anno ce lo fecero godere. Io mi ricordo, io ero allo stadio il giorno dell'esordio di Scirea a Bergamo e vidi la seguente scena: arriva una palla alta, lui, perché era la soluzione migliore, fa un

0: tunnel in area all'attaccante, riprende la palla e fa un lancio di 40 metri sui piedi del nostro, capito?
1: Un fuoriclasse assoluto, anche da un punto di vista umano, ed è un aspetto importante. Visto che parliamo di calcio moderno, non possiamo non segnalare a pagina 45 il nuovo che avanza, Malagò, nuovo presidente, il CT, prima vedrò i bilanci. È un titolo bellissimo questo dell'Eco di Bergamo, credo. Il CT, tu sei uno scrittore, Gigi, no?
0: Aiutami
1: a capire, perché il CT prima vedrò i bilanci.
0: Ma lo è evidente, lui vorrebbe Conte, ma Conte costa un fracasso di soldi perché non si muove, cioè prima lui vedere Malloppo e poi mostrare Cammello, quindi cioè costa moltissimo, e quindi la Federcalcio non può spendere tutti i soldi per un allenatore che i club si possono permettere ma la nazionale no, anche perché non dimentichiamoci che questo mondiale per esempio sta distribuendo un sacco di soldi alle squadre che vi partecipano, ma noi ovviamente non ci siamo e non prendiamo una lira, quindi la Federcalcio deve fare i conti con il proprio bilancio, e credo che l'alternativa su cui la stragrande maggioranza degli italiani storceranno il naso sarà quella di Mancini, a meno che si trovi uno sponsor disposto a pagare buona parte dello stipendio di Conte, perché Conte è il preferito da Malagò. Il penultimo libro, ho scritto un libro che si chiama Ingordigia, che è la storia di Massimo Bocchicchio, dove ci sono un sacco di intercettazioni telefoniche tra Conte e Malagò. Il libro non c'entra niente, è un caso di cronaca nera, però lasciamo perdere. Chi ha voglia se lo legge, c'è dentro molta roba sulla questione, però no, solo per segnalare il fatto che tra Conte e Malagò c'era un rapporto consolidato di grande amicizia.
1: Ecco, qui si parla di Mancini come grande favorito, l'Eco di Bergamo, addirittura Palladino sembra un'ipotesi ardita. Lo so che state pranzando in questo momento, state rientrando a casa e ci state ascoltando dalle frequenze di Radio Alta, però questo è il titolo sull'Eco di Bergamo per la panchina azzurra. Abbiamo ancora un paio di minuti, caro Gigi, e c'è l'argomento del giorno, lo so che ti sta molto a cuore, perché riguardano questi mondiali che tu segui tifando Bosnia. Queste sono le pagine dei principali quotidiani nazionali. Mala goleada, Giovanni il riformatore. Tocca a loro, non lo so. Ieri sera ho intervistato Cabrini, poi c'era Roberto Samaden. Non lo so, Samaden mi ha detto delle cose bellissime, lo ringrazio. Ha detto: non c'è una società così seria come l'Atalanta. Vi do questa chicca, questa indiscrezione. Ne parlava con Zaviglia Cobelli. Ha detto: abbiamo acquistato Sbravati, che aveva 2 anni di contratto con la Juventus, e questo in 30 secondi ha detto sì. Ha mollato la Juventus ed è venuto a Bergamo. Il cerchio per dimostrare come poi contino certi valori. Quando lui ha sottolineato ancora Roberto Samaden, a Bergamo conta di più l'uomo di quelle che sono altre caratteristiche. Chapeau.
0: Non dimentichiamoci che Samaden non è che arriva dal Castelnuovo di sotto o da Peretola, ma arriva dall'Inter, quindi insomma, per dire che l'Atalanta è al top dal punto di vista della gestione manageriale, detto da uno che viene dall'Inter e che cita uno che viene strappato alla Juve, mi sembra che non dobbiamo aggiungere altro.
1: Aggiungo una cosa ancora. Questo signore, la regia, mi fai questo regalo, grazie mille Nicola. Antonio Cabrini è stato premiato. L'hanno intervistato giustamente i colleghi, e lui ha detto: sono 3 anni che non vado più allo stadio. Aggiungi qualcosa tu? Io mi sono fermato.
0: Sì. Ma il problema vero è che il calcio italiano, anche negli ultimi, noi ci siamo beati dell'Atalanta, e va bene, no? A parte l'ultimo anno, che insomma ci sono state alcune partite entusiasmanti, poche purtroppo, ma molte in sofferenza. Ci eravamo abituati bene, ci abbiamo il palato buono perché l'Atalanta di Gasperini giocava come giocava. Però se tu guardi le partite del campionato italiano sono di una noia mortale, cioè ci sono tanti di quei passaggi alla difesa, questi passaggi tutti in orizzontale quando se ne fanno 25 prima di cercare una verticalizzazione, è un ritmo lento. Cioè la rivoluzione copernicana è il fatto che tu sulla televisione vedi il calcio degli altri paesi. E mi dispiace dirlo, non bisogna essere per forza esterofili, però quando si notano delle differenze così grandi, per esempio con il calcio spagnolo, e non dico il calcio inglese perché va bene, lì vanno a velocità doppia, come fai a vedere il calcio italiano quando c'hai quello come
1: allora paragone? Ti interrompo perché 15 minuti sono letteralmente volati. Un'ultima considerazione sua, ha detto Antonio Cabrini, c'è una foto bellissima tra l'altro che riporta il tavolo presidenziale, vedete Zaviglia, Jacobelli, appunto Roberto Sambaden, Lara Magoni, Michel Quarenghi. Ha detto: ai miei tempi, quando passavamo il pallone indietro al portiere, venivamo fischiati. Adesso ci sono 70 passaggi indietro al portiere durante tutte le partite.
0: Ma è quello, cioè, ma,
1: sì, no... Gigi, ti devo salutare.
0: Ciao.
1: Ci vedremo a Sarajevo come il suo ultimo libro. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Riccardo, grazie a te. Riccardo Sanghi in regia con Nicola Tironi e Renato Pedretti. Buona calda giornata, ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, area Gerundium. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Info su lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno a Clusone si festeggia il compatrono San Giovanni Battista in chiave celtica. Dalle 17 apertura festival con antichi mestieri, rievocazione storica, laboratori per bambini, balli folk, l'angolo esoterico, artisti, trampolieri e giullari. Dalle 18:30 musica folk dal vivo. Alle 19 cucine aperte. A seguire la sfida delle uova, spettacoli di fuoco e ancora musica fino a notte fonda. Orobica Celtic Festival. Sabato 27 giugno nel bellissimo centro storico di Clusone. Tutto il programma su turismoproclusone.it.
2: La musica grande. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Sono le 18:59.
1: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Probabilmente volendo fare un calcolo esatto di quante canzoni di Incognito abbiamo ascoltato in questi oltre 10 anni di Discovery Funk, potremmo anche farlo. E abbiamo parlato un sacco di volte anche per mille ragioni diverse. Da oggi abbiamo un motivo in più.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to
1: the land of funk. Nei giorni scorsi Bluey ha ricevuto l'AMB, una onorificenza tutta britannica, che potrebbe essere come il cavaliere al merito. Non si dà solo agli artisti musicali, una cosa da visione ben più ampia. Nello specifico è il member of the most excellent order of the British Empire. Una roba grossa. E allora, come potevamo non ascoltare una delle più belle canzoni del mondo? Che

È da oltre 40 anni che Bluey porta avanti questo grande collettivo musicale di nome Incognito. Lo sta facendo ancora, è recentemente uscito un album e finalmente, a detta di molti, in modo tardivo ha ricevuto questa onorificenza britannica, l'MBE. Quest'oggi una delle sue canzoni più rappresentative, una storia d'amore che finisce, forse banale detto così, ma che però si trasforma in una grande e profonda amicizia. Canzone che ci rimanda al 1993, album Positivity, vero capolavoro, Still a Friend of Mine.

0: Interessante quando delle belle canzoni irrinunciabili diventano anche motore per raccontarvi qualcosa che nello specifico è particolarmente piacevole. Quindi buon compleanno a Lee John. Lui insieme a un paio di amici ci regalarono tantissimi successi. Questo è dell'82, l'album omonimo Just an Illusion, e l'abbiamo riascoltata quest'oggi, come dicevamo, nella giornata del suo compleanno. Ancora una volta tanti auguri a Lee John. Ora il nuovo disco di Robbie Love.
1: Hi, it's Robbie Love on Discovery Funk with Luciano Berry.

tutta la stampa specializzata internazionale sta parlando molto bene di questa artista, una nostra amica che si chiama Robin Love. Abbiamo ascoltato molte sue produzioni, singoli qua e là, isolati, collaborazioni in altre produzioni, e questo in realtà a tutti gli effetti un primo progetto più complesso, più articolato. Sono quattro tracce e questo è il singolo che abbiamo scelto, ce ne siamo innamorati immediatamente. Si chiama When Love Comes Around, era Robin Love a Discovery Funk, dove ora alziamo un po' il mood e rimaniamo in area musica contemporanea con la leggenda di nome Change. Questo è il nuovo singolo, signore e signori, Embrace Me Right Now.

andando via veramente bene questa puntata, almeno per come la sto vivendo in cuffia, cercando di non ricordarmi che stiamo vivendo insieme l'ultima settimana di stagione di Discovery Funk, una stagione che trovate nel suo insieme ma anche quelle precedenti on demand su mixcloud.com nella pagina di Radio Alta, dove trovate ovviamente tutte le nostre produzioni, in mezzo naturalmente anche Teo Mangione con Keep on Rocking. Allora, un altro disco nuovo, poi arriveremo a una traccia logout veramente fantastica. Una nuova traccia estratta dal più recente album di Georgie B and the Groove Association, My Time to Shine. Questa

0: siamo arrivati con questa canzone al finale di puntata, nello specifico la Summer Vibe Mix di You Know, canzone estratta da My Time to Shine, il recente album di Georgie B and the Groove Association. Abbiamo spazio giusto proprio poco per la traccia logout, anche quest'oggi abbiamo accumulato un bel ritardo, siamo diventati peggio di treni. E allora appuntamento a domani, vi lascio con Disco Fight, 50 anni anche per questo disco.
1: Discovery Funk.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Treviglio. Ti aspettiamo!
4: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Hanno preso il via in tutte le scuole bergamasche le prove orali degli esami di maturità. Sentiamo come sono andate.
2: Abbiamo iniziato con il percorso personale, ho iniziato facendo un discorso di 5 minuti, poi abbiamo parlato della formazione scuola-lavoro, ho parlato delle mie esperienze, della mia esperienza personale e poi di seguito l'interrogazione sulle varie materie e concludendo poi con educazione civica, domande sul programma svolto e infine con la correzione degli iscritti. Pensavo davvero molto peggio, è stato invece molto tranquillo e ora sono finalmente libero e sono contentissimo di essere uscito.
3: È stato molto diverso dalle mie aspettative, mi aspettavo qualcosa di molto più difficile, che si concentrasse soprattutto sull'apprendimento delle cose, degli argomenti sviluppati durante l'anno scolastico, ma è stato più un colloquio sulle proprie conoscenze, sull'apprendimento e sulla rielaborazione.
4: Sono stati abbastanza bravi, cioè mi hanno messo abbastanza a mio agio, soprattutto i professori interni, quelli esterni un po' meno.
3: Spero di viaggiare molto e vabbè, comunque continuo con l'università, ho scelto Scienze Sociali per la Globalizzazione a Milano.
2: Il mio obiettivo è quello di frequentare la facoltà di scienze infermieristiche e credo che comunque anche con la formazione che mi ha fornito questa scuola, il Natta, il chimico, credo di essere comunque, di avere tutte le carte in regola per riuscire a ottenere buoni risultati.
4: Penso di continuare a studiare, fare una laurea triennale e poi una magistrale.
3: È finita!
1: Passiamo alla cronaca, torniamo a occuparci di quanto accaduto alcuni giorni fa a Pettosino, un'aggressione durata mezz'ora in casa sua e senza un perché. Lisa ci racconta quei terribili momenti.
5: Lisa ha avuto un coraggio da leone, è riuscita a rimanere lucida, a chiamare il papà che è rimasto a sentire l'aggressione per una decina di minuti, collegato. È riuscita poi a riprendere il suo aggressore fornendo agli inquirenti un validissimo supporto. È riuscita a scappare, a gridare aiuto. Sorpresa in camera da letto, minacciata di morte, strattonata per i capelli, arrivata in giardino è stata spogliata completamente di tutto, abiti, intimo e anche la collanina. Un aggressore ora in carcere, tunisino, senza fissa dimora, all'apparenza delirante, urlava frasi in arabo, minacciava, determinato nel perseguire il suo obiettivo di stuprare la ragazza. Oggi Lisa ha ancora coraggio, quello di raccontare per liberarsi e provare a ripartire.
6: Io l'unica cosa che posso fare è ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, che sono accorse alle mie urla e sono qui a parlare anche grazie a loro.
5: Hai capito perché?
6: Purtroppo io non riesco ancora a darmi una motivazione del perché è successo tutto questo e fatico veramente a capirlo.
5: In quei momenti ti ha aggredita, ti ha strattonata, ti ha preso per i capelli. Cosa hai pensato? Che cosa avevi per la testa?
6: Sarò sincera, mi sono sentita violata nel mio privato, in tutto e per tutto, e l'unica cosa che avevo in quel momento in testa purtroppo era sopravvivere, era essere qua per poter parlare con voi e poter riabbracciare i miei genitori.
5: Ma cosa pensavi che ti potesse fare? Una violenza fisica o hai pensato addirittura di poter morire?
6: Io purtroppo ho pensato addirittura di poter morire perché appunto non capendo le motivazioni per cui stesse succedendo tutto questo e la mia preoccupazione era anche questa.
5: È successa una cosa molto brutta e non vuoi che succeda ad altri.
6: Assolutamente, io comunque chiedo che chi faccia del male comunque paghi e chiedo anche più sicurezza perché io sono veramente sconcertata, una cosa del genere in casa propria da una persona sconosciuta appunto senza un apparente motivo è veramente brutto e non lo auguro mai a nessuno.
1: Preso il via i test lungo il tracciato della EBRT, la linea di bus elettrici tra Bergamo, Dalmine e Verdellino, si è cominciato a verificare su strada il corretto funzionamento del sistema tecnologico, ma non soltanto. I bus vengono fatti via

0: tutto avvicinandosi all'area della stazione ferroviaria di Bergamo. Va inoltre ricordato che le corsie preferenziali dal prossimo 3 agosto saranno riservate esclusivamente alla linea EBRT e saranno vigilate da telecamere. Chi le invaderà incorrerà in una sanzione da 83 euro. Il Comune di Bergamo ha pubblicato online la graduatoria definitiva dei nidi comunali per l'anno 2026-2027. I bambini ammessi sono 341, quelli in lista d'attesa 56. Le famiglie in questo elenco saranno ricontattate singolarmente. A loro saranno proposte altre soluzioni possibili. Ci sono 69 posti ancora disponibili in altre strutture. Nel caso le alternative venissero accettate, le graduatorie sarebbero azzerate e sarebbe anche possibile iniziare a contattare chi ha fatto la domanda dopo il termine previsto, offrendo una possibilità di inserimento. Le iscrizioni restano comunque aperte da giugno a dicembre per i nuovi nati. La graduatoria è consultabile sul sito web del Comune di Bergamo. Importante intervento di riqualificazione e di tutela per la preziosa area turistica del Bogne a Riva di Solto, una delle mete più frequentate del Lago d'Iseo.
1: A settembre al Via sul Lago i lavori in una zona straordinaria che è il Bogne di Riva di Solto.
2: Riva di Solto si dovrebbe partire a fine giugno con i lavori di miglioramento dell'area Bogne, ma in realtà se ne riparlerà a fine settembre per non creare contraccolpi ai forti afflussi turistici. E questa è la novità per una delle aree più preziose e frequentate della costa bergamasca del Sebino. Il progetto prevede il posizionamento di una nuova piattaforma solarium da 2 a 3, l'allargamento delle aree interne disponibili con tavolini e aree relax attualmente non utilizzabili, quindi la creazione di una zona doccia e servizi e il collegamento alla rete fognaria. Spesa prevista 500.000 euro, dei quali 350.000 garantiti da Regione Lombardia e i restanti 150.000 da casse comunali.
3: Una zona, quella del Bogne, molto conosciuta, molto frequentata. Noi abbiamo misurato anni fa i passaggi all'interno dell'area, che arrivano fino a 22.000. Noi abbiamo misurati 22.000 in 15 giorni, che sono numeri molto molto interessanti, insomma.
2: Una progettualità, quella dello spettacolare patrimonio paesaggistico bergamasco, che dovrebbe concludersi entro 2027.
0: Per la prima volta 3 comuni insieme nell'organizzazione di trame di cultura, oltre 70 eventi che caratterizzeranno l'estate e non soltanto di Vertova, Colzate e Fiorano al Serio in Valle Seriana.
4: Sono più di 70 gli appuntamenti previsti tra eventi, feste, workshop, concerti. Questo e molto altro nel ricco programma di Trame di Cultura 2026, la rassegna estiva proposta per la prima volta lo scorso anno dal Comune di Vertova e che alla seconda edizione di quest'estate vede aggiungersi anche i vicini territori di Colzate e Fiorano al Serio, una sinergia che in collaborazione con associazioni e parrocchie vuole coinvolgere e animare l'estate dell'intera media Valle Seriana, creando relazioni e occasioni per vivere il territorio per tutti i target.
5: Un appuntamento per esempio interessante è quello di Finardi, che ci sarà il 10 luglio grazie alla preziosa collaborazione dell'associazione Hospice Vertova, che festeggerà i suoi 18 anni, ma tanti anche altre proposte come l'opera piuttosto che la musica pop, per arrivare proprio davvero un po' ai gusti di tutti. Oltre a ciò ci saranno delle attività di promozione alla lettura realizzate in collaborazione con la nostra biblioteca comunale. Troviamo anche uscite in natura, quindi escursioni, piuttosto che tornei sportivi per il pubblico un pochino più giovane. Ci sarà anche il cinema all'aperto, troverete 3 o 4 date, e il contest fotografico, che anche quest'anno è alla sua seconda edizione, realizzato in collaborazione col Comune di Fiorano al Serio, e le fotografie verranno poi esposte presso l'oratorio di Semonte e utilizzate per il calendario dei due comuni 2027.
4: Il calendario completo di Trame di Cultura è disponibile sui siti istituzionali e le pagine social dei comuni coinvolti.
5: Alcune di queste iniziative sono state realizzate anche grazie al contributo di Regione Lombardia, Bando Lombardia Style, ad esempio il tradizionale appuntamento dedicato al Tea Day, piatto tipico vertovese, che si terrà il 4 di ottobre. Vi aspettiamo!
0: Siamo stati nel labirinto di roccia del Monte Cornagera ad Aviatico, dove si trova un luogo davvero suggestivo.
6: Quello che gli studi geologici raccontano essere stata una scogliera marina sommersa dalle acque è oggi un suggestivo e frequentatissimo labirinto di roccia. Un articolato

0: vasto dedalo contraddistinto da alte pareti calcaree che in un tempo, tanto lontano che rende arduo anche soltanto immaginarlo, fu scenografia di un fondale marino. Ci troviamo sul Monte Cornagera, ad Aviatico, assieme al Monte Poieto, una delle più piacevoli porte d'ingresso alle Prealpi bergamasche. I due rilievi danno vita a uno straordinario spettacolo ambientale, un palcoscenico naturale che si apre sulla pianura. Proprio il Monte Cornagera ospita, lungo il sentiero CAI 537, che si dirama fino ai 1360 metri di altitudine del Monte Poieto, una delle mete e dei tratti escursionistici forse tra i più capaci di suscitare curiosità e apprezzati dell'area prealpina. Si tratta di quello che è conosciuto come il Buco della Carolina. Una stretta fenditura, una cinquantina di metri, tra due vertiginose pareti di roccia che, davvero in tanti, nel corso della bella stagione non resistono dal percorrere. Arricchisce uno dei tanti sentieri che, dall'abitato di Aviatico, si sviluppano lungo le boscose pendici del Monte Poieto e che consentono agli amanti delle camminate in montagna di raggiungere l'ampio pianoro della sommità. Il Buco della Carolina, non adatto a chi soffre di claustrofobia, seppur per pochi metri davvero stretto, è comunque percorribile in entrambe le direzioni senza particolari difficoltà. Pare che nel corso della Seconda Guerra Mondiale sia stato utilizzato come luogo dove nascondersi per sfuggire ai rastrellamenti nazifascisti. Il nome di questo anfratto, Carolina appunto, lo si attribuisce a una delle ragazze dei soldati che vi trovarono rifugio. Un luogo angusto, ma divenuto simbolo di speranza, di resistenza e di sopravvivenza nel cuore della montagna, che ha custodito vita e amore di quei ragazzi e che ancora oggi accoglie chi ha un pensiero d'affetto per le terre alte.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Vieni a provarla da Sarco, a Curno, Seriate e Triviglio. Ti aspettiamo! Ci siamo! Anche quest'anno torna la festa di prima estate del gruppo Aeper. Da giovedì 25 a domenica 28 giugno, l'area feste di Scanzonosciate si accende con 4 serate imperdibili. Musica dal vivo, ottimo cibo, animazione per i più piccoli e tanta solidarietà. Non mancare, l'estate inizia insieme a noi. Gruppo Aeper, la solidarietà che fa festa. Per informazioni 345-700-6689 o comunicazione @aeper.it. Leggi il programma su aeper.it.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Mai Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 23. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alfa. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

0: la musica grande, Radio Alta.
1: Mike Shift, Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.